State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poiché c'è di male, qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato, e un buio tira l'altro, distinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

Per amore della musica ho lasciato un'isola. Non è stato semplice, non lo è stato mai.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Passeggere e passeggeri della mia corriera turistica musicale, vi vedo belli carichi e motivati per intraprendere un nuovo itinerario dell'immaginazione e siccome vagheremo, come al solito, senza una meta precisa, è importante ricordare che la felicità non è una destinazione, è un viaggio, quindi godetevi ogni momento. Le orecchie vi serviranno per ascoltare la bella musica che ho scelto per voi anche oggi, le gambette vi serviranno per ballarla sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca itinerante, perciò gli occhi usateli per godere dei begli acquerelli naturali che incroceremo durante il cammino. Le guide turistiche Patrizia e Daniela sono a disposizione per le vostre esigenze di percorrenza, mentre la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto saranno alla supervisione del piano di lavoro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

I primi chilometri li abbiamo piacevolmente percorsi insieme allo statunitense dell'Arkansas Lenny Williams e la sua You Got Me Running del 78, brano estratto dall'album Spark of Love. Cantante, produttore e autore di canzoni R&B, ex membro dei Tower of Power, anche da solista ha mantenuto la tendenza per il genere soul, disco, boogie, funk, e questo motivo dance è stato oggetto di diverse moderne rielaborazioni. Salto in avanti con Michael Wyckoff, ancora ben saliti sul disco bass guidato da Kiko Lecca.

Tell Me Love è il motivo dell'83 del californiano Michael Wyckoff, che come musicista ha contribuito alla realizzazione dell'album più importante di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, e ha partecipato a quelli di Natalie Cole, Bobby Womack e tanti altri. Restiamo negli anni 80 con Johnny Guitar Watson. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Lecca, un po' autista.

Johnny Gidal Watson, come dice l'appellativo del suo nome, è stato fondamentalmente un suonatore di chitarra elettrica che ha dato un'impronta tangibile all'R&B di metà anni 50. Me l'avete ben apprezzato con Buddy Holly. Amiche e amici, chi meglio di una formazione che si chiama Coffee può accompagnarci alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, proprio quella del caffè. Sorseggiatelo lentamente per assaporarne l'aroma e buon espresso dal vostro autista, Chico Lecca.

il caffettino preparatoci da Antonello, nostro banconiere di riferimento, che ringraziamo, è stato accompagnato da Sleep and Deep, planetozzo del trio vocale tutto al femminile di musica disco, con sede a Chicago, famoso soprattutto per la cover del successo di Ruby Andrews, Casanova, ma anche per il duetto con Leon Bryant, If This World. Congiura di Birboni. Fra un momento il guidatore Chico Leca seguiterà il percorso panoramico danzereccio dopo il rumoroso suon di trombe che vi richiamerà a bordo con Hey Would Dee.

Dopo l'odorosa tazzina di caffè, in pieno stile electro funk soul, abbiamo ripreso il cammino con Can't Let You Go, annata 84, della cantante pop e ballerina londinese Sydney Haywood. Il suo album Harry Vol, registrato nell'85, ha generato 7 singoli entrati nella top 100 del Regno Unito. Alla fine degli anni 80 ha pubblicato un paio di singoli con lo pseudonimo di Syd Haywood prima di scomparire dalla scena musicale. Il brano che in risalita vi siete fiondati a ballare è stato ben remixato dai Tight and Mighty. Proseguiamo con Jessie D. State vagabondando sul dancing torpedone pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Darren Williams è il vero nome del sassofonista e compositore Jesse D, che estende i limiti dell'improvvisazione e delle tecniche strumentali in territori che sono melodici, cupi, drammatici, con un'ampiezza e una grazia quasi classiche, pur rimanendo saldamente radicato nelle tradizioni post-Coltrane. Con questo Get On Up dell'83 si è fatto contaminare dal funk soul. Passo ceduto al duo Cam e Mark F. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Lonely è il bel motivo presentatoci dal duo composto da Kim Lamont Owens, noto professionalmente come Cam, e dal cantautore e produttore R&B Soul Mark F. Oserei dire bel connubio. Vi ricordo le emittenti che permettono di ascoltare in ogni zona del globo voi siate le nostre scarpinate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, unite, ci rispediscono in FM nei loro distretti a beneficio degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. È tempo di Laura Branigan. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

The Lucky One, ben rimanipolato da Jack White, è il brano col quale abbiamo resuscitato la cantante, cantautrice e attrice statunitense Laura Ann Branigan, che dopo partecipazioni come corista a tour con artisti internazionali del calibro di Leonard Cohen, trionfò in tutto il globo, prima con canzoni per lei scritte e poi con cover di grande successo, fra le quali Self Control di Raff e Gloria di Tozzi, che raggiunse la posizione numero 2 negli Stati Uniti. L'abbiamo persa troppo presto, nel 2004, a soli 52 anni, fortunatamente per lei nel sonno, a causa di un aneurisma cerebrale e ventricolare non diagnosticato. Spazio ai Maze. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Back in Stride è un singolo dell'85 del gruppo R&B Maze, fondato a Philadelphia nel 70 da Frankie Beverly, che ne fu il vocalist fino alla sua scomparsa nel 2024. Questa traccia, Mid Tempo, che conquistò il primo posto nella classifica dei singoli soul rimanendovi per 2 settimane e raggiungendo la posizione numero 88 nella Billboard Hot 100 dell'85, è stata scritta e prodotta da lui. Birichine e furbacchioni, Revin Laney ci porterà fino ad un terrapieno con una fantastica veduta sul paesaggio sottostante. Calate e sfruttate questa sosta per fare foto a ricordo della bella giornata passata insieme. L'autista Chicco Lecca vi attende accovacciato sul posto di guida.

La affascinante Levin Lenny Washington, cantante R&B statunitense originaria di Chicago, ci ha accompagnati durante questo veloce break con Love Me Not. Tesorini, il conducente Chico Leca, fra un istante continuerà la passeggiata assieme ai Positive Falls. Sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Riguadagnato il manto stradale, la prossima pausa sarà, in termini di tempo, la più lunga in assoluto della gita, ma nel frattempo ho diversa musica da proporvi. Il primo brano di questa fetta di percorso è stato Do Me dei Positive Force, gruppo soul funk americano originario della Pennsylvania che registrò per la Sugar Hill Records nell'80 l'album omonimo dal quale ho estratto questo loro motivo di successo. Poi la band cambiò nome in Positive Express e pubblicò nell'82 un secondo album, Changing Times, per la Victory Records. Voi chiaramente me li avete apprezzati con questo brano accreditato alla loro prima vita professionale. Ora, nel rispetto della regola dell'alternanza che impone di passare da un brano del passato ad uno del recente e viceversa, eccovi Roberto Surace. Ben risaliti sul Dancing Viaggiante dal vostro Chicco Leca, sempre

Non ricordo di avervi mai proposto qualcosa di Roberto Surace, quindi ve lo presento. Nato a Roma nel 91 e cresciuto in Calabria, dove ha iniziato la sua carriera come DJ e produttore musicale, sviluppando dal 2013 un sound caratterizzato da groove freschi e ritmi accattivanti. Diversi i suoi brani di successo e tante le collaborazioni, fra le quali quella con Carl Cox. Nel 2019 ha lanciato la sua etichetta, Sura Music, perciò oltre a questo impegno di produzione ne sentiremo ancora parlare, perché non si risparmia nel continuare ad esibirsi in numerosi club e festival prestigiosi in tutto il mondo. Adesso spazio alle B-Crew. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lenka.

Big Crew è un progetto vocale guidato da Barbara Tucker, la bista appunto per Barbara. Lei, una delle voci soul dance più prolifiche e di successo, in pieno stile electronic house ci ha fatto agitare in pista con Musical Remedy. È la volta di Mylène Farmer. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

di Matusalemme come me la conoscono, ma le nuove generazioni no, quindi due cosucce per vostra informazione su Mylène Farmer ci stanno. Superstar del pop franco-canabese, raggiunse la fama negli anni 80 e dominò le classifiche per i decenni a seguire. Nota per la sua scarsa propensione alle interviste, è una figura profondamente misteriosa con un seguito di fan di culto in tutto il mondo. Ad arricchimento della musica, i suoi video hanno sempre avuto la propensione ad affrontare temi tabù come il sesso e la morte. La voce sensuale ed eterea accompagna tuttora, siccome ancora in attività, una dance pop energica e son contento che me l'abbiate ben gradita con Cette Amber Journée. Ammirevoli Globetrotter del mio disco bus, la Gap Band ci accompagnerà durante la seconda sosta più amata da voi, quella dell'aperitivo annodata al romantic moment nel quale avrete possibilità di ballare vicini vicini la loro passionale canzone. Perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista Chico Lecca.

Yearning for Your Love, ballata registrata e pubblicata dalla Gap Band nell'80, ha fatto da trade union facendovi affiatare e familiarizzare maggiormente durante il drink moment and relax time offerto dalla bar lady Amy, curatrice dell'accogliente public house che ci ha ospitati e che non solo ci ha beverati ma anche saziati con una ricca carrellata di ghiottonerie dolci e salate. Girovaghi della mia dancing corriera, il conducente Chico Lecca rioccuperà la carreggiata dopo l'assordante suon di clacson con le Bengals. A fra dopo.

La pausa è stata rilassantissima e costruttivissima e ho visto alcuni di voi tubare mentre ballavate. E se vi ho visto tubare, e sono contento che questo spazio, che ho voluto fortemente in ricordo dei cosiddetti lenti che si usavano a ballare nei primi club, aiuti a farvi familiarizzare maggiormente. Come anticipato, siamo ripartiti insieme alle Bengals con questa bella rimanipolazione del 2004 degli White Label del Walk Like an Egyptian. Conservate la proprietà della pista al centro dell'andito della mia discoteca viaggiante anche con i Congas. Ben risaliti dal vostro Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo brano, annata 77 del secolo scorso, si intitola Africanism, Games on Loving, e se alla domanda com'è possibile che sia ancora così attuale, rispondo io. È dovuta ai componenti della band francese Congas, la quale vantava diversi membri che avrebbero cambiato il volto della musica disco, fra cui Don Ray e Mark Serrone. Schiuse se poco. Facciamo un passo in avanti nel tempo insieme ai Black Eyed Peas. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Legge.

In oltre 30 anni il trio Black Eyed Peas, gruppo alternative hip hop statunitense formatosi nel 95 a Los Angeles, si è aggiudicato 6 Grammy Awards, ha venduto 35 milioni di album e 120 milioni di singoli. Tra le formazioni di maggiore successo si sono affermati come il secondo gruppo più venduto di tutti i tempi per i brani scaricati, entrando nella classifica Hot 100 Artists of the Decade di Billboard. Tante le collaborazioni vantate, tra le quali quella con Shakira e David Guetta, che hanno aiutato a scrivere nuovi brillanti capitoli della loro storia. Oggi me li avete ballati con Rock That Body. È tempo di Pepe Link e Kiko Navarro. State gironzolando sul disco bus guidato da Kiko Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

stiamo scoprendo insieme questi due artisti della musica internazionale dei quali non avevo mai proposto niente. Parlo di Pepe Link e Kiko Navarro, che hanno unito le forze per portare avanti i loro progetti Afro House, il genere che amano e che ha plasmato le loro identità da metà anni 90. Questo brano dal titolo Cocon Belé, che fonde l'estetica classica dell'Afro House con un approccio produttivo contemporaneo radicato nel ritmo, nella spiritualità e nell'energia della pista da ballo, è stato magnificamente vocalizzato da Afrika. Amoru Chui, stiamo percorrendo il lungo rettilineo che ci porterà dritti al capolinea, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo motivo. Questo, preparatevi per l'arrivo.

0: Potevo concludere la bella gita odierna senza un classicone? Assolutamente no. Infatti le Sister Sledge ci hanno ricordato che ormai siamo una fiatata famiglia. We are family, per l'appunto. E con questa bella certezza, con la quale avete usufruito della mia pista da ballo fino all'ultima nota, abbiamo varcato la massiccia cancellata della stazione centrale. Sono devoto per la collaborazione alle due hostess di bordo Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e all'ingegnere del suono Toto che vi hanno supportato durante tutto l'arco del viaggio. Volete restare in contatto con noi anche a Pullman parcheggiato? Potete farlo cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta trovata, messaggiarci. In partenza dissi, la felicità non è una destinazione, è un viaggio da godere ogni momento. In conclusione, affermo con convinzione che la gente viaggia per le stesse ragioni per cui colleziona opere d'arte e, una volta rientrati a casa, si crogiola nei ricordi in attesa del prossimo. Vi auguro di realizzare tante cose belle fuori e di frequentare tante persone belle dentro. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Sono le 9:59.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Va ora in onda Sfida fra giganti. Presenta Paolo Frau.

0: 31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno "al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere" ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Swartz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sfida fra giganti. Presenta Paolo Frau.

Beh, qua veramente c'è l'imbarazzo della scelta, come già è capitato con gli artisti italiani Battisti, Daniele, De André, Gaetano e Lucio Dalla. Insomma, vi abbiamo messo in difficoltà, però attenzione, perché adesso ci sono queste cinque perle della musica internazionale, cinque perle davvero incredibili, che sono Celine Dion, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey. Abbiamo proprio iniziato con Celine Dion, il primo pezzo che abbiamo iniziato con Mariah Carey, non con Celine Dion, perché Celine Dion sarà la prossima artista che andiamo a sentire, per cui sono già è partita già la sfida tra giganti, per cui insomma andiamo intanto a ricordare cosa è capitato nelle settimane precedenti, dove abbiamo avuto le prime cinque band, dove sono ancora aperte le vostre preferenze. Potete dare la preferenza ai Pink Floyd, agli ABBA, ai Police, ai Rolling Stone e ai Beatles. Vi ricordo, i Pink Floyd hanno avuto 22 voti, i Police ne hanno avuto 3, i Rolling Stones 4, gli ABBA 2 e i Beatles 6, quindi i Beatles al secondo posto, Pink Floyd primi e poi seguono Rolling Stones, Police e ABBA. Per quanto riguarda invece la gara che riguarda Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio D'Andrea, Rino Gaetano, Lucio Dalla, questa gara è chiusa, ha vinto Lucio Battisti abbondantemente con 407 voti, seguito da Fabrizio D'Andrea con 199, Lucio Dalla con 112, Rino Gaetano con 92, scusate, ho fatto un errore, aspettate, allora Lucio Battisti in vantaggio assoluto vince la gara con 407 voti, seguito da Fabrizio D'Andrea, dicevo bene, 199 voti, Pino Daniele 181, Lucio Dalla 112, Rino Gaetano 92. Non facciamo confusione, vero Franco? Mi stavi già guardando male, Franco. Poi con i numeri io non ci vado molto d'accordo. Va bene, per cui questa gara è chiusa, Lucio Battisti lo ritroveremo con altri artisti per andare poi a vedere chi sarà il più forte in assoluto di questa gara, di questo nuovo format firmato Music Factory Oristano con le radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Franco direttore e regista di questo appuntamento, e nella torre di Villa Urbana che ci coadiuva Radio Centrale Oristano, e poi c'è Radio Felix On Air 2026.

Beh, 5 stelle della musica internazionale. Abbiamo ascoltato prima Lady The Way con Mariah Carey e ora Celine Dion con la canzone I Knew They Ask Home. E adesso vi faccio sentire Madonna e vi ricordo che i voti possono già partire. Come votare? Attraverso la nostra pagina Music Factory Oristano, attraverso il WhatsApp 3295745882, oppure verrete presi da noi, vi becchiamo e vi mandiamo in diretta. Non so se in questa puntata avremo qualche amico in diretta, ma sicuramente non ce la facciamo, anche perché vi facciamo sentire molto volentieri alcune canzoni di queste artiste, così la prossima settimana insomma ci sarà ancora una puntata dedicata a loro, sicuramente anche un'altra, e poi insomma la sfida tra i giganti non finisce, è appena iniziata.

bello questo jingle, mi piace, molto, molto soft, molto sexy, vero Franco? La sfida fra i giganti è iniziata con queste 5 perle, 5 voci internazionali. Adesso c'è Express, Yourself, Madonna.

0: Eccola qui la sfida tra i giganti, anche con una gran voce di un artista che purtroppo non c'è più, che è Tina Turner. Questo è un pezzo di John Waite che lei ha ripreso e l'ha fatto suo, e che era Missing You, che noi abbiamo ritrovato in questa nostra puntata della sfida tra i giganti. Terza sfida, perché insomma abbiamo già detto che la prima sfida è stata di 5 band e poi abbiamo avuto 5 mostri sacri della musica italiana, e adesso Celine Dion, Madonna, Whitney Houston, Mariah Carey, e adesso avete sentito anche Tina Turner. Ascolteremo fra poco Whitney Houston insieme ad Enrique Iglesias, però voglio prima ricordarvi che questo appuntamento oggi in diretta 25 maggio 2026 a mezzogiorno, siamo partiti come sempre quasi puntuali, ok? Vi ricordo che sempre in replica potrete ritrovarlo, Sfida tra i giganti, anche con le altre radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale e Radio Felix On Air 2026, il mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10.
1: Sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.

0: è davvero difficile scegliere fra queste 5 stelle della musica internazionale. Whitney Houston, un'altra di quelle artiste che purtroppo ci ha lasciati, come ci ha lasciato anche Tina Turner. Ne approfitto anche per andare a ricordare che Tina Turner ci lasciava proprio il 24 maggio, quindi ci lasciava era il 2023, quindi praticamente ieri 24 maggio 2023 ci lasciava Tina Turner, la leonessa del rock che abbiamo ascoltato prima e che è in gara con la sfida tra i giganti. E questa era Whitney Houston con Enrique Iglesias insieme Cold I Have It Easy Forever. Bene, siamo pronti per
1: la sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.
0: Grazie di cuore. Ora c'è Mariah Carey, l'ascoltiamo? Un'altra di quelle voci incantevoli, una di quelle voci avvolgenti. E questa è Lead the Way, l'ascoltiamo. Sfida tra giganti nelle web radio. Grazie ancora.

bello, che bello. Sentire queste voci davvero è da brivido. Lei è Mariah Carey, lei, questa è la canzone che mi vado a sentire. Lei, oltre che fare la cantante, la cantautrice, è anche attrice e anche produttrice discografica. Pensate, oltre 220 milioni di album venduti in tutto il mondo. Pensate che è annoverata tra gli artisti di maggior successo nella storia della popular music, insieme ad altre artiste durante gli anni 90. Ha poi contribuito all'ascesa della musica hip hop con il brano Fantasy, lo ricordiamo, nel 1995. Ha reso popolari le collaborazioni tra cantanti e rapper, divenute sempre più poi comuni nell'industria discografica. Ancora grazie, ciao Franco in regia, che salutiamo. Grazie Franco. Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air 2026, e questa è Sfida tra i Giganti. Ritroviamo un'altra voce importante, abbiamo aperto prima con A New Day Has Come di Celine Dion, e adesso arriva Love Again, Celine

Era Celine Dion e questa era Love Again. Beh, lei è una cantante canadese conosciuta anche con il soprannome di Queen of Power Ballad. È una delle artiste musicali di maggior successo della popular music. Oltre 200 milioni di copie vendute nel mondo. Celine Dion, che abbiamo ritrovato in questo nostro primo appuntamento con la sfida tra i giganti, primo appuntamento con questi artisti. Vi voglio ricordare che nella prima puntata in vantaggio ci sono i Pink Floyd con 22 voti, potete ancora votare per queste formazioni. Poi Rolling Stone con 4 voti, i Beatles con 6 voti, gli ABBA con 2, i Police con 3. Potete ancora votare perché insomma i voti sono pochini, per cui potete continuare a dare il vostro voto per fare in modo che una di queste formazioni vinca la gara. Vi ricordo che invece tra Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio De André, Rino Gaetano e Lucio Dalla ha vinto Lucio Battisti con 407 voti. Poi al secondo posto incontravamo con i voti al secondo posto Fabrizio De André con 199 voti, per cui insomma questa gara credo che sia ormai ad appannaggio di Lucio Battisti. Bene, andiamo avanti con la nostra con il nostro appuntamento, la sfida tra i giganti. Cosa vuol dire? Che andiamo a scegliere veramente artisti di un calibro davvero impressionante come queste 5 donne, e adesso c'è Madonna. E la troviamo con un classico, un qualcosa che sicuramente in tanti conoscono e ci fa piacere ritrovare, e si chiama La Isla Bonita.

Eccola qui, Lens la Bonita e Madonna. Luis Veronica Ciccone, nota semplicemente come Madonna, lei è una cantante, una produttrice discografica e anche attrice, ed è celebre a livello internazionale. Sì, dai primi anni Ottanta è considerata un'icona culturale del XX e del XXI secolo. Madonna, pensate che è definita The Queen of Pop, cioè la regina del pop, per le numerose innovazioni, insomma, che le ha portato alla musica pop, per avere anche ridefinito i canoni del ruolo della donna all'interno dell'industria musicale. Parleremo ancora di lei, ma ascolteremo ancora tanti pezzi che riguardano Madonna e non sono Madonna, perché adesso andiamo a sentire Tina Turner, un grande successo che la riguarda, che è Typical Mary.

Mamma mia, bello, bello, bello. Un'altra di quelle voci davvero incantevoli. Secondo tanti, la voce più bella al mondo. Ma c'è davvero chi le batte testa, perché insomma non è sola. Whitney Houston si deve confrontare con Mariah Carey, con Tina Turner, con Madonna, con Celine Dion, che fra un po' ritroveremo con The Power of Love. Ma prima ancora c'è Mariah Carey. Insomma, c'è davvero una bella scelta. Potete già iniziare a votare, vi ricordo, attraverso il nostro social, il nostro gruppo Music Factory Oristano, attraverso la pagina WhatsApp 329 57 45 882, il numero per dare il vostro voto. Vi parlo velocemente di Whitney Houston. Che dire, Whitney Elizabeth Houston è stata purtroppo una cantautrice, attrice, modella e anche produttrice discografica, produttrice anche cinematografica e ancora filantropa statunitense. Pensate che è conosciuta anche come The Voice, perché è considerata una delle voci più talentuose e influenti nella storia della musica.

Eccola qui, Obsessed, questa è la canzone che vi ho fatto sentire di Mariah Carey nella nostra gara. Ricordo Celine Dion, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey. Queste sono le cinque voci internazionali pronte per sfidarsi fra loro nella sfida tra i giganti nelle nostre web radio. E adesso davvero devo ancora una volta ricordare le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle 20, alle 16 giovedì, venerdì alle 23 e domenica alle 10. Radio Felix On Air 26 collegata in questa giornata, in questa diretta di questo lunedì 25 maggio 2026. Poi c'è Radio Centrale, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, capitanate, gestite, coadiuvate, ma anche per questo appuntamento è lui che ci coadiuva in regia, che è il buon Franco. Dalla torre di Villa Urbana.

The Power of Love qui veramente con questa canzone, insomma, notiamo tutte le doti vocali espresse da questa grande artista internazionale che è Celine Dion. Ebbene bene, The Power of Love, la canzone che vi ho fatto sentire, e adesso riascoltiamo Madonna Louise Veronica Ciccone. Lo ricordiamo che è nata il 16 agosto del 58 al By City nel Michigan, cresce a Pontiac. Pensate che lei è terza di sei figli, ha cinque fratelli di nome Anthony, Martin, Paola, Christopher e Melanie. Il padre si chiama Silvio Anthony Tony Ciccone, è di origine, è il papà di Madonna, di origine italiana. I suoi genitori Gaetano Ciccone e Michelina di Luglio erano emigrati negli Stati Uniti da Pacentro, comune abruzzese nella provincia dell'Aquila, mentre la madre Madonna Louise Fortin era di origini franco-canadesi. Bene bene, piccole note, piccole curiosità che riguardano la famiglia di Madonna. Grande artista anche lei, tanti sono i successi che insomma hanno contraddistinto questa artista. Ve la faccio sentire con uno dei più grandi motivi che insomma sicuramente conoscete da questa cantante, è Like a Virgin.

Bene, bene, abbiamo, devo dire, terminato il nostro appuntamento. Siamo pronti per ascoltare l'ultima canzone. E vado a ricordare quest'artista che compete nella sfida a tre giganti. Quest'artista che purtroppo ci ha lasciati proprio il 25 maggio, e quindi una data che si è ricordata ieri, di Tina Turner. È stata una cantante, attrice naturalizzata svizzera, universalmente riconosciuta come la regina del rock and roll. La sua storia è una delle sagome più iconiche del mondo della musica, caratterizzata appunto da un'ascesa folgorante, da una rinascita personale ed una incredibile carriera da solista. Un'altra di quelle artiste che davvero in tanti voterete, come voterete probabilmente anche per Celine Dion, altra grande voce internazionale, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey. Sono le cinque voci che dovete votare. E con questo è davvero tutto. Vi lascio con The Best, grande successo di Tina Turner, e con questo è tutto da parte di Paolo Fravo. Davvero grazie, saluto e ringrazio Franco e tutte le radio collegate, il Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Felix On Air 2026. Io ero Paolo Fravo, senti, ero, sono ancora, e speriamo ancora per tanto tempo, e qui nello studio 1 di Music Factory Oristano vi stiamo appunto trasmettendo da qualche settimana questo nuovo format che si chiama Sfida tra i giganti.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Buongiorno, buona domenica e ben ritrovati con la chiusura del mese di maggio. Siamo in compagnia di Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo. Ma dalla Sardegna ci trasferiamo a salutare Costanza in Svizzera, dove per noi c'è Felix On Air 2026. Io sono Alberto De Gennaro e vi auguro un ben sintonizzati.

0: Ben ritrovato, mondo radiofonico dei cosiddetti boomer amanti del vintage. Voi che vestite ancora come i figli dei fiori. Voi che al motto di Love and Peace rimpiangete il mega concerto di Woodstock e per tirarvi su al mattino vi fate una Ma redazione, cosa mi fate dire? Qui ci sono anche gli adolescenti che ci ascoltano e non è un bel messaggio da passare. Ma sappiate questo, la leggenda narra che ci sia un programma che non fa solo ascoltare musica, ma ne parla dettagliatamente senza la comunicazione di quegli speaker che a velocità supersonica non si fanno capire, tanto risultano martellanti nel loro esprimersi con oratoria frenetica. Noi, con 2 ore a disposizione, abbiamo il tempo necessario per darvi tutte le sfumature confacenti agli interpreti presenti qui, a Remember. E se la gola mi si secca, un bicchiere di martini, agitato, non mescolato. Non si nega poi a nessuno, quasi dimenticando che io sono De Gennaro, Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro,
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Lo devo proprio dire, se non amate l'umorismo veloce, provocatorio e senza filtri, significa che state tirando ancora lo svapo della sigaretta elettronica. Noi che siamo evoluti invece usiamo il narghilè, più esotico, da terra indiana, araba, e in questi tempi, diciamocelo, di crisi energetica, meglio imparare le loro usanze, non si sa mai. Preparatevi invece ad un format senza compromessi. O lo amate o non è per voi.

Asha Putlin, The Devil Is Loose. E sì, dico, non è che ora possiamo addentrarci nella cultura dell'esotismo orientaleggiante del narghilè e dei suoi odori fruttati, anche perché quello andrebbe accompagnato da un buon cocktail, magari in un pub o coffee shop di Amsterdam. E invece noi, di olandese, abbiamo solo Eddie Van Halen, che però non è più tra noi dal 2020, e ci piace per questo ricordarlo.

In un tempo di rock sfavillante, ritmi incalzanti, era doveroso salutare con uno dei brani più celebrati Eddie Van Halen, che assieme al fratello fondò il leggendario gruppo che ha fatto vibrare gli animi di quel pubblico amante del virtuosismo hard ed heavy statunitense, creato ad hoc dall'olandese Eddie e dal fratello batterista Alex, nato a Pasadena, California.

0: l'inafferrabile e creativa voglia di comunicarvi musica 70-90 internazionale passa anche questa volta attraverso le emittenti italiane ed estere che ci programmano. E così accade che possiate seguirci dall'isola di Malta, da quelle iberiche, sino a raggiungere Toronto in Canada e il Nord America, e perché no, pure i Caraibi, con la Repubblica Dominicana. Ed è qui che il nostro viaggio si ferma per qualche istante.
1: Sulla

0: versión.
1: No puedo resistere, por favor, a quel que se sientes. Aspetta, ma sto parlando in lingua ispanica o in veneto? Ma che ci posso fare? Ogni qualvolta ascolto, me encanta esta canción, o stregheta. Escúchame, caro ascoltatore, ma la baciata moderna me piglia, come dicono a Frosinone. A proposito di balli caraibici, e visto che l'estate avanza, dico, non è che avanza pure qualche altro motivo stile latinoamericano?

Ecco autori, bravi, continuiamo così e poi vediamo chi, come me con il fiato corto, riuscirà ad uscire indenne da 2 ore di intenso movimento articolare. Dico, non siamo in una nave da crociera durante i balli di gruppo e se tanto mi dà tanto o cambiamo ritmo o affonderò come il Titanic e poi non potrò vedere i fiordi norvegesi nella mia prossima vacanza. E con un po' di fantasia pure i vichinghi, a meno che non ci si accontenti di loro.

0: già, con gli AA avete scoperto il mio recondito sogno nel cassetto, una bella crociera tra le valli glaciali sommerse dal mare e peraltro spettacolari della Norvegia. Una terra ricca di opportunità dove io e il collega Maurillo vorremmo iniziare una duplice attività: la vendita di ghiaccioli d'estate e di salmone e merluzzi tutto l'anno. Siete in grado di consigliarci quale delle due risulterà più redditizia? Ditecelo!
1: Playing only the best music in the world from Connected Radio Station.
2: Radio Station, Radio Station, Radio Station.
1: This is Remember.
3: This is Remember.
1: This is Remember.
4: State ascoltando Remember.
2: Remember.
4: Con Alberto De Gennaro.

Dopo la precedente disquisizione, mi è entrato improvvisamente in studio il direttore artistico e, guardandomi dritto nelle palle degli occhi, mi ha detto: «Beati i lama che possono sputare in faccia a chi vogliono, peraltro restando carini». Detto ciò, ha richiuso la porta e se n'è andato. Ma dico, per caso, era un riferimento diretto al sottoscritto?

Cari rettiliani, anni 70 all'ascolto, vi ricordate le canzoni realizzate con il sintetizzatore che all'epoca sembrava qualcosa di futuristico, quasi alieno? Questa adozione aprì la strada a molti artisti rock, progressive pop e soul, come ad esempio Stevie Wonder. Musicisti di alto livello li utilizzarono nelle loro canzoni, diventando strumento chiave di brani come questo.

Una canzone dal groove travolgente che sicuramente ha fatto ballare in discoteca molti proseliti del passato. E poi ricordo che in quei locali dicevo alle ragazze: balla con me, che è come fare sport, ti fa sentire bene. E lei: ma io non ho problemi d'udito, perché dovrebbe farmi sentire meglio di così? A quel tempo avevo un grande ascendente sulle donne. A una ho detto: con la mia musica camminerai verso la discoteca pur di sentirmi suonare. Ed infatti, il giorno dopo, le hanno rubato la macchina.

Un brano, quello sin cui ascoltato, che mi evoca un altro ricordo, questa volta americano, quando in un viaggio lungo la Route 66 che collega il New Mexico al Colorado, passando per il deserto, sfrecciarono accanto a me un gruppo di bikers stile Easy Rider, e quello che chiudeva la fila a bordo della rombante Harley aveva dietro la sua maglietta una didascalia. Se riesce a leggere quanto c'è scritto, significa che mia moglie è caduta. Non mi è dato a sapere se l'abbia poi recuperata o sia finita in pasto a sciacalli e coyote, ma il viaggio non va mai fermato, altrimenti come si arriva poi a Santa Monica in California?

C'è chi suona la batteria come me a livello dilettantistico alle 3 del mattino, mentre il vicino tiene il ritmo battendo sul muro, e chi la utilizza creando un genere epico che non disturberebbe il quartiere intero, anche se dovesse deprivare del sonno chi che sia. Se poi tale strumento a percussione è magistralmente orchestrato da Phil Collins, le patologie da deficit cognitivo sparirebbero con il prossimo sussudio.

Era il 1985 del cantante britannico ex Genesis Phil Collins. Quando si parla di leggende della musica pop rock degli anni 80, lui è sicuramente uno dei nomi che risuonano più forte. D'altronde, l'Inghilterra è stato luogo di leggende musicali che hanno dato i natali a band che hanno poi conquistato successi internazionali. Gli Stati Uniti però rilanciano, dimostrando di non essere da meno, e lo fanno con gli Starship.

1984, San Francisco, da qui nascono gli Starship, gruppo rock derivato dai Jefferson Starship e formazione originaria di Sei Elementi, capitanata da Mickey Thomas. Ed ora evolviamoci alzando l'asticella attraverso il sapore della salsedine del bagnasciuga, che a breve risulterà pregno di sdraio ed ombrelloni, e in riva al mare si potrà riascoltare successi da Beach super affollata.

Quanti ricordi emozionanti si possono racchiudere in una sola voce, in una melodia, che evoca un qualcosa che ha segnato il passato e che è stata capace di trasformare il futuro. Forse che, mentre si ascoltava una specifica canzone, sia nato un fugace amore, in seguito trasformatosi in qualcosa di più appagante. A volte la programmazione radiofonica è in grado di creare magia.

Viaggiando attraverso i meandri della discografia d'oltreoceano, si entra nella frenesia di una delle più iconiche strade di New York City. Parliamo di Madison Avenue, un viale di Manhattan che taglia in due l'East Side e che dà il nome all'artista ora in programmazione e che dice: non chiamarmi piccola.

Emozioni genuine, ritrovate grazie alle gesta di fenomenali singer e band stratosferiche in un viaggio mnemonico che ancora una volta, come il vortice di un twister, dimostra una capacità innata di riscoprire camaleontici musicisti. Loro sono i The Doobie Brothers e con il blues funky anni 70 hanno dato vita ad una formazione californiana fondata dal chitarrista Tom Johnston in primis e successivamente con John Hartman, con canzoni divenute oggetto di infiniti remake. I Remember, li ascoltiamo!

Ci vuole coraggio a negare che in certi momenti si entra in una dimensione sospesa, fatta di ricordi talvolta rarefatti che avvolgono i decenni, come una nebbia che si dissolve con la sensazione di un déjà vu, e di idee che, se lasciate sedimentare, vi rammentano quanto avete vissuto fino in fondo, magari con una cassetta stereo 7 ascoltata in auto e magari al chiaro di luna, in un parco assieme ad una lei.

Donna Summer, rivoluzionaria e irraggiungibile per ovvie ragioni, iconica interprete che cambiò il concetto di disco music con una classe che piaceva a tutti, anche agli ascoltatori casuali e saltuari che con il passare del tempo la fecero entrare nelle loro preferenze dagli anni 70, nel momento in cui la sua carriera è decollata, ma soprattutto con l'apporto del compositore Giorgio Moroder.

Una nostalgia del passato che ad ognuno può svegliare un ricordo con la voce di Roberta Kelly, anch'ella musa ispirata dallo stesso Giorgio Moroder citato poc'anzi, e straripante di hits posizionatasi nella Billboard Hot Dance Music. La cantante statunitense è stata interprete in veste di corista in numerosi album di Donna Summer e di Thelma Houston, altra donna che vale la pena di introdurre nell'odierna playlist.

In un panorama musicale dominato da vari generi emerge un dato inaspettato da una ricerca statunitense in cui si dichiara che la playlist è come una ricetta medica, analizzando i comportamenti degli ascoltatori e le inclinazioni del pubblico. Lo studio rivela che la musica abbatte lo stress quotidiano grazie alle sonorità elaborate dal benessere acustico. E indovinate un po', la formazione che risulta più capace di contrastare la tensione quotidiana sembra essere quella dei Chicago.

0: Se mi lasci ora, questo cantavano in Chicago nel 1976, non esattamente solo un sottofondo romantico, ma la fotografia di una forma d'arte poetica che sarebbe divenuta nel tempo vera pietra miliare ad honorem di quella band che ha fatto innamorare molti di noi attraverso una canzone dolcissima. Ma spero che nessun romantico all'ascolto ora si offenda se dico che la disco music di quel decennio ha fortemente influenzato la percezione di molte altre generazioni ed imperante ancora oggi con la musica che ascoltiamo dai Tramps, parola di Boomer.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.
3: Luce al tramonto, l'asfalto è un fiume, la tua voce, un'onda che va.
4: Remember, la musica in

Un esplosivo mix di ritmo e musica effervescente nata dall'unione di un gruppo statunitense, The Tramps, mediante la fusione con una celebre colonna sonora cinematografica del 76, Saturday Night Fever. Solo l'anno successivo il singolo diventa la canzone più rappresentativa sulla scena internazionale nel mondo della disco, permettendo pure alla band di vincere un Grammy Award nel 1979.

Remember continua in un emozionante viaggio attraverso i tre decenni 70-90 che potrebbero avere cambiato la percezione della colonna sonora della nostra vita, poiché dal vinile al compact disc attraverso le nuove tecnologie ogni ascolto racconta un periodo storico attraverso il modo di seguire la musica e i personaggi che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva. Se anche voi avete un ricordo nascosto, le canzoni a volte lo trovano.

Balzo a ritroso dal 1982 della KC al 1974. Questo è l'anno in cui nascono ufficialmente ai piedi della caotica grande mela newyorkese i visionari del punk rock Ramones, i quali, con un sound unico nel 2002, si sono inseriti nella prestigiosa Rock and Roll of Fame, guidati dal carismatico Joey Ramone. Se volete un assaggio di questo gruppo avanguardistico, non perdetevi il prossimo ascolto.

Si vive una volta sola, quindi ditelo senza indugio alla vostra partner. Baby, I love you. Se lo hanno fatto i Ramones, potete gridarlo anche voi. A dire il vero, lo urlavamo anche io e il Conte Max, da poco più che adolescenti alle semi sconosciute ragazze che entravano il sabato sera in discoteca, sperando in un eventuale tête-à-tête, ma poi ci destavamo ed era stato solo una doccia fredda quando l'inclemente sveglia alle 5 del mattino suonava, scoprendo che erano solo sogni.

Dopo i Cranberries, mi viene da pensare che se c'è un genere musicale che sembra ignorare il tempo, quello è il rock. Alcuni suoi protagonisti, dal riff e groove inconfondibile, dimostrano una forma fisica invidiabile, e se la chiave dominante della loro resilienza si riscontra nel rilascio di quell'energia che trasmette impulsi atti a mettere a tacere coloro che li considerano anagraficamente vecchi, anziani, non esiste un esempio migliore che dire Mick Jagger, Keith Richards, 82 anni, Ronnie Hood, 78, e quasi nessun'altra band ha avuto una carriera duratura come quella dei Rolling Stones.

I debutti, le hit iconiche, le tappe salienti di una carriera e molto altro ancora. Questa è la nostra missione, riscoprire l'innato talento dalle prime esperienze in poi dei leggendari cantanti che non possiamo dimenticare. Grazie a voi di averci accompagnato in questo viaggio attraverso la vita e la discografia di magistrali esecuzioni. L'Olimpo della musica è talmente vasto che la prossima settimana ci attende un'ennesima avventura alla quale siete tutti invitati in maniera contagiosa a lasciarvi trasportare dalla magia delle sette note del pentagramma. In redazione, la regista Margherita, gli autori Maurillo e Conte Max e la voce narrante di Alberto De Gennaro.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Popolo della Exclusive, tra maggio e giugno non voglio vedere il mugugno, ma certo vi voglio allegri, belli, felici, danzanti. Questa è la classifica dance dei più belli con Max Martinelli Show. Io sono il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Hanno fatto davvero molto presto, salutiamoli per il momento, Calypso e Joy T. Vannelli con il remix di For You and Me, Show Belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Le giostre del vecchio podio raccontano che alla numero 3, 7 giorni fa, c'era Bob Sinclair e Kesha con I Can't Wait.

Start sulla numero 15, New Entry, Ladies and Gentlemen, il turno dell'Inmaker D.O.D., che vuol dire Daniel O'Donnell. E cosa fa lui? C'ha questa forza creativa che ha realizzato sempre brani contemporanei di ottima fattura. Nomination a Brit Award, primi posti in radio internazionali e su Beatport. New track per lui, insieme a Dilly May, in Closure, New Entry, numero 15.

una posizione e l'altra è davvero sempre un grande ritmo, la Exclusive Dance Chart. Numero 13, e qui c'è la vera Old School House, dando vita a un groove ipnotico, travolgente e pensato per i dance floor. Raf Marchesini e Karim Razak hanno rispolverato Danzando Lambada. Numero 13, sul volume, A Bailar!

Signori e signori, diamo spazio alla rubrica Back to Back, un classico uno dietro l'altro. È il momento della numero 12, una Old Song House del 2002 interpretata da Praise Cats e Andrea Love. È stata rimodellata da Ethel e Paul Richard. Shine on Me ha una nuova vita. E in sequenza, la undicesima, Battete le mani a tempo con Clap Your Hands. Gli addetti ai lavori sono Mark Knight e il DJ WH0. Back to Back, senti come suona.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian style.

arriva il disco mucho bollente a dare lo start alle prime 10 posizioni. C'è Madame insieme a Marrakesh ed è qui che c'è bisogno di scoprire, mettere in ordine i propri pensieri. Tra identità e valori personali, la song ha grossi potenziali. Dissocievole dal Wolf, il remix Madame numero 10. Volevo capire.

9 e ci trasferiamo nel Regno Unito, passando a salutare il produttore britannico Daniel Harlow, attivo tra scrittura, produzioni e remix nel suo ultimo album Serolin. Beh, in quest'album ci ha messo dentro voci provenienti da diversi contesti. È il caso di Two Hearts, la protagonista, e Dua Lipa, tutta per voi, number 9.

Alla Esplosive Down Short si canta, si balla ancora con più coinvolgimento. La number 8 ti fa fare tanto movimento. Mr. Topic, Becky G ci catapultano nel clima magico di Sorry Papi, un pezzo che ha già generato un importante impatto su radio e anche nei club. Pezzo audace, disco che piace, numero 8.

0: Mamma mia, come viaggiamo in questa prima parte all'Exclusive Dance Chart con D.O.D., Ilei, Gordo, Raf Marchesini, Karim Razak, Mark Knight, Madame Marrakesh, Topic, Becky G. Si spazia nel tempo, viaggiamo nel flashback.
1: Disco Flashback.
0: Per il flashback di oggi c'è Lady Violet, Dance Made in Italy anni 90. Un vinile tutto viola per conquistare addirittura un disco d'oro in Danimarca e Svezia. E il grande successo si ebbe anche e soprattutto in Italia. Inside to Outside.

e c'è anche lui tra i grandi protagonisti della Exclusive Dance Chart, l'Umbertone Baltanelli nel Balls in the Box. Tra House e Deep House, ecco l'artista Imael Angel, sta catturando molte attenzioni e diventando virale anche su TikTok. Il rework è quello di I'm Moving to the Sun di Mickey Zara e Balzanelli, il Balls in the Box.

mi gaso ancora di più. Number 7 con i Medusa. Sono diventati famosissimi con le loro hit Piece of Your Heart, Paradise. Il trio dei producer milanesi candidati ai Grammy tornano a dominare la scena dance mondiale con la loro nuova production Don't Wanna Gum. Ad elevare ancora di più il livello ci pensa Harry Chamomile. Senti, senti quanto è bella. Numero 7.

Apri la Vivi, diventa tua per sempre. Questa è la Exclusive Dance Chart Number 6. È sempre l'atmosfera retro anni 80, quei ritmi da club anni 2000 a catturare l'attenzione. E l'esempio è confermato ancora una volta dalla voce inconfondibile di Kesha e il groove energico di Bob Sinclair. Le note sono quelle di I Can Wait, un vecchio pezzo dei New Shoots. Number

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Specchio, specchio delle mie brame, ma dimmi chi c'è la numero 5 della nostra classifica dance ufficiale. Il trio norvegese di The Bauza, eccoli, sono arrivati anche loro. Un fenomeno scandi austra, disco funk, jazz e groove internazionale. Magnetic, numero 5, The Bauza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian style.

Musica. Insieme sono tornati alla ribalta con il remix della storica Feel My Body. E sull'Olimpo viaggia in terza New Religion, altro intramontabile classico che campiona la All It, Insomnia dei Fedless. Protagonista in voce, la splendida songwriter Bebe Rexha.

due splendide donne dentro un abito Nate. Da Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci curano le atmosfere tipiche delle passerelle e la hit fa divertire tutte le modelle. Runaway

Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima!

0: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, non è Francesco, numero 10, novità ai più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9 e in nuova entrata ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026, Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
2: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli d'Italia.
3: Rosso.

numero 7, eccolo safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: Bacca.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Si sale i più belli, arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile. Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: disco novità i più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa, Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione, ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi. Ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

Vanno forte le bambole di pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia. Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento, è una canzone estiva anomala, è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry Scusa Lo Siento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

ragazzi, dai che ci siamo. C'è Wolf DJ, è giovedì e c'è proprio lui. C'è il Wolf, c'è il lupetto di notte. Anzi, i lupetti, i veri lupi siete voi, questo.

0: Ma quando mai, da mattino fino a sera? La sera dopo le 22, il giovedì, c'è Wolf DJ. Ringraziamo Maria Rosa. Ciao Maria Rosa. Ringraziamo soprattutto Moretti Vercelli. Grazie a voi. Questo è Wolf DJ.
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
0: Cioè, ho solo visto quello che dovrebbe accadere stasera, ho visto tanti appuntamenti, ma ce la farò mai in due ore a fare tutto quello che c'è scritto qui, ragazzi? Mi avete preparato un casino bestiale, ma ce la faremo, perché siamo bravi, siete bravi soprattutto. Grazie per la pazienza di ascoltare Wolf DJ.

0: pezzo primo in classifica in gran parte delle chart internazionali, Another 50 Ultra.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Sì, ma non è quella di Thriller, dai, sta risata. Comunque ci piace. Bentrovati a Wolf DJ. Esattamente le 22:06 italiane in questo istante. 28 maggio. Oh, 28 maggio, sì, si sta avvicinando anche un bel ponte. Beato chi lo può sfruttare, perché comunque è un bel pontazzo. Cioè, ti fai praticamente venerdì, domani, sabato, domenica, lunedì, martedì, torni, mercoledì, ma no, dai, a questo punto si fa tutta l'altra settimana. Diventa davvero magico, magnifico. Un rilassamento per la mente non è niente male. Poi stanno andando forte i centri benessere adesso, sì, tanti bei massaggi, oh, massaggio a me, massaggio a te, si torna belli, rinvigoriti per riaffrontare la vita quotidiana. Va, questo è un bel messaggio da Wolf, un bel messaggio, come no. Ma vi ho salutati? Vi ho salutati? Soprattutto, ciao, sono Max Martinelli. Oh, che carini, ma che carini. Inizia il caldo in tutta Italia. Sono contento, finalmente si beve un po' d'acqua fresca in più, perché insomma bisogna anche rinfrescarsi d'estate, ed è giusto. Si vende un po' di più anche dal punto di vista commerciale. Mi raccomando, i prezzi, commercianti, siate sempre abbastanza umani. Questo è importante. Di cosa parliamo stasera qui a Wall DJ? Della vacanza di Giovanni Sacco, che è andato a Luxor, poi ci racconterà. Non so se ci chiamerà stasera, però di sicuro so che stava tornando da Sharm el Sheikh, insomma, andato alle piramidi, andato a parlare con Cheope, non so se l'ha riesumata. Non lo so che è accaduto nella piramide. Una magia l'ha fatta Sacco, di sicuro ha preso un bel trofeo con la sua compagnia. Il vostro piatto preferito, questo volevo chiedervi proprio, cosa mangiate di così preferito, anche perché oggi è la giornata importante degli hamburger. Sì, potremmo parlare anche degli hamburger, ma di cosa volete? Sì, ma certo, fino a mezzanotte ha voglia di tempo, quante cose belle. Gabbani ci regala

Francesco Gabbani, Summer Funk, un look tipicamente funk, come proprio giusto per la presentazione si è dato lui, il bravo Francesco Gabbani. Pantaloni neri, lucidi, leggermente a zampa di elefante come si usavano negli anni 80, stivali neri e tutto quello che può essere anche uno stile da cowboy per un videoclip davvero molto bello e fortunato per quest'estate 2026, perché ti mette di buon umore, no? E bravo Gabbani, c'è poco da fare. Allora, tra poco ci collegheremo, signori e signori, con il bravissimo Beppe Tuoto, direttamente da Lecco, perché c'è una manifestazione importante per disc jockey, per DJ producer. Quindi voi pensate, una location, quella di Lecco, con sfondo Lago di Como, non so quanti mila, davvero. Quante persone intervengono? Non lo so, ma no, ce lo racconterà lui. Saranno 3 giorni a Lecco, in quel del ramo di ballerà anche il ramo, secondo me, cioè tutti i rami balleranno, è vero, perché c'è grande qualità house dance, sarà una festa magnifica davvero, questo Nameless, che sarà un grande festival. Ne parleremo proprio con il nostro Beppe Tuoto questa sera, attraverso anche un post l'abbiamo segnalato noi, per quella che era la pubblicità di Wolf della serata, ed è un appuntamento che non si può proprio mancare. Insomma, dal 30 maggio al 1 giugno Lecco, capitale europea della dance, Nameless Festival 2026, accende il lago di Lecco, ma che bello, dai. Beppe Tuoto tra poco ci parlerà di tutto questo, questa 3 giorni fortissima, e poi il sondaggio. Per il momento vogliamo sapere sto piatto preferito, qual è il vostro? Stanno già arrivando messaggi? 351 70 20 001. Vogliamo sentire cosa avete da raccontarci su questo piatto preferito. Nel frattempo, una bella rivisitazione di una storica canzone di Gloria Gaynor, I Will Survive, con Luca G. Master, che ha curato anche Andrea Cecchini la rivisitazione di questa storica canzone che ci piace sempre.

0: Accendi la radio e spegni la luce. Senti l'energia che ci conduce.
1: E l'energia, quella di Wolf. Wolf. Quel ramo del lago di Como che ci porta da Beppe Tuoto. Ciao Beppe, ben trovato Wolf. Pronto?
2: Oh, Max Martinelli, che bello essere praticamente in una situazione contraria rispetto alla solita che viviamo oggi in pomeriggio.
1: È vero. Beppe Tuoto, tu che sei lì a Lecco, nella capitale europea della dance, Nameless Festival 2026, che accende proprio il lago, saranno un 3 giorni di pura energia, spettacolo, connessioni internazionali. Dai, parlaci un po' di cosa si sta preparando con Calvin Harris, con tanti artisti internazionali.
2: Allora, al di là di quello che sarà l'appuntamento che parte il 30 maggio, quindi sabato sera, e terminerà il 1 giugno, sono 3 giorni veramente di fuoco incredibili, dove praticamente la musica dance elettronica e la musica da discoteca la faranno da padrona. Per farvi capire un po' come trovarvi a Miami piuttosto che nei posti più incredibili del mondo, che possono essere il Coachella o eventualmente altri festival internazionali della musica elettronica, dove si esibiscono i disc jockey più forti del mondo. Allora, intanto vorrei precisare una cosa molto importante. Nameless ha 11 anni di vita, il CEO Alberto Fumagalli ha avuto questa bellissima iniziativa dopo aver viaggiato molto nel mondo attraverso la musica da discoteca. Intorno ad Alberto ci sono una trentina di ragazzi che vivono praticamente tutto l'anno girando il mondo per essere protagonisti poi nella preparazione del Nameless, che in questo periodo va in porto qui sul lago. Il Nameless è cominciato al Bione, che è un centro sportivo dove sarà ospitato per l'appunto in questi 3 giorni, poi pian piano si è trasferito in montagna in una località bellissima che si chiama Barzio. Gli ultimi anni sono stati vissuti intorno al lago di Fusiano, che per i non addetti ai lavori, tra virgolette, è un paesino che si trova tra Lecco e Como, sulla provinciale prima di Erba, per essere un po' più precisi e dettagliati a livello di TomTom. E quest'anno fortunatamente il Nameless ritorna in città, ritorna praticamente a Lecco, con l'augurio chiaramente del singolo personaggio Alberto e di tutta la preparazione che c'è intorno al Nameless, ritorna in città e fa vivere questa esperienza bellissima a tutti i cittadini di quel famoso ramo del lago di Como.
1: Poi stavo...
2: Allora, tu hai visto benissimo.
1: Stavo leggendo, esatto, Mosti, c'è Todd Harry, abbiamo nomi, Sonny Fodera, veramente della roba internazionale, ma di fatto questa è la verità e siamo davvero felici e emozionati a leggere Fisher, non so, poi interventi anche italiani, perché ci sarà Clara, sarà Toscano, che saranno così coinvolti anche da con il pagante Ludwig, ma queste sono solo piccole cose rispetto...
2: Allora, tu calcola che un personaggio come Calvin Harris, che io vorrei giusto sottolineare con un brano che ha spaccato l'anno scorso, che si chiama Summer, giusto per farvi capire, torna in Italia dopo ben 13 anni e lo fa chiaramente in questo appuntamento, aprendo ufficialmente la serata del Nameless sabato sera. Il tutto con chiaramente diversi palchi, perché il Nameless ospita 4 palchi, ci saranno praticamente 4 postazioni, saranno 3 giorni dove la musica elettronica dance vivrà dalle 14 del pomeriggio fino a notte fonda, ci saranno posti per le tende. Giusto per darti un numero delle presenze, lo scorso anno Nameless in 3 giorni ha fatto ballare qualcosa come 90.000 ragazzi che arrivano da tutta Europa.
1: Beh, dei numeri davvero impressionanti. Beppe, allora, senti, per non prolungarci così tanto, ricordiamo questo appuntamento del Nameless a Lecco, si parte esattamente quando?
2: Allora, sabato sera, il 30 di maggio, e terminerà il primo, quindi saranno sabato, domenica e lunedì, 3 giorni veramente molto importanti per quanto riguarda questa località che ospita per l'appunto, ormai ripeto, da 11 anni questo appuntamento con la musica dance internazionale. Giusto per dare una cosa veloce, potete ancora, dico forse perché io ho già notato attraverso il sito del Nameless c'è un sold out per la 3 giorni, però prenotare eventualmente il biglietto per una delle 3 serate senza alcun problema. Se poi volete praticamente anche accamparvi con tenda, sacco a pelo in questi 3 giorni, il tempo è anche abbastanza clemente, perché stiamo viaggiando con 36 gradi costanti tutti i giorni.
1: Pensa che location, il lago di Como, le serate perfette, non fa tanto freddo, anzi non fa proprio freddo, si sta benissimo, no. E si possono acquistare i biglietti su namelessfestival.it, si può andare lì,
2: esatto,
1: oppure scaricando anche l'app Tutto il Festival Sempre con Te. Bene Beppe, salutaci il lago di Como, ecco, tutto questo grande evento, ti vogliamo bene e torna presto perché qui i costumi ti aspettano per fare un bel bagno da queste parti, va bene?
2: Caro Max Martinelli, io sono contento di essere per una volta almeno ospitato da te, ti ringrazio tantissimo per questa parentesi, perché sai che noi tutti i giorni abbiamo la nostra rubrica in pillole.
1: Assolutamente. Calvin Harris e Kasabian, Release the Pressure, ci sentiamo presto Beppe, grazie per l'intervento, ti voglio bene.
2: Ciao ai lupacchiotti del Wolf DJ, che mi sono tantissimi, quindi una buona serata anche a voi, un buon divertimento e ci sentiremo presto chiaramente sulle frequenze di Cestra.
1: Grazie Beppe, grazie.
2: Ciao.
1: Allora, grande appuntamento quindi al Nameless di Lecco, 3 giorni fantastici, maggio, giugno, si chiude col botto, lo si apre anche. Questo è proprio Calvin Harris insieme a Kasabian, Super Hit, Release the Pressure, questo è Wolf DJ.

0: bravo Shyamalan. Arrivano i messaggi?
1: DJ in diretta.
0: L'energia che ci piace. Ci piace l'energia, ma come non ci piace? Ci piace la vostra energia qui a Wolf DJ. Che cosa posso fare? Cioè, ognuno vuole dire, sì, sono qui, sono lì, siamo ovunque, c'è poco da fare. Grazie davvero a tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità di stare con voi ogni giovedì. Che bello occupare questo spazio in questa radio fantastica. Sei solo stasera? Non sono solo. Allora, ho detto che Gio non c'è, è andato a cercare Aladino lì tra le piramidi e tornerà presto, state tranquilli. No, non sono solo perché ci siete voi. Qui si parla di cucina, a proposito, allora, il sondaggio è: qual è il piatto preferito vostro, insomma, che vi piace consumare alla grande? Però è anche la giornata oggi mondiale dell'hamburger. È così, insomma. L'associazione Carni Sostenibili ha realizzato una guida per cucinarlo, l'hamburger, come si deve. Devo andare a vederla. Questo è l'anno dello Smash Burger. Sembrava impossibile reinventare un classico, e invece è successo. Che poi, diciamo la verità, l'hamburger è nato nei diner americani, no? Perfezionato sulle piastre, dalle tavole da strada a questo smash burger che è la rivoluzione della semplicità. Quindi sta polpetta schiacciata sarà la fine, no? Questo smash burger è aggiustato come vi piace meglio. L'importante è consumarlo, perché e poi deve essere di qualità. Guardate anche la provenienza, da dove arriva sta carne, che è importante. Guardiamoci in questo mondo di aria inquinata. Ecco, io dico questo, poi ci sarebbe tanto tanto altro da dire. Che schifo cosa, Brontolo? Mandaci un messaggio così ci spieghi. Orazio, allora il tuo piatto preferito, pronto?
2: Max, allora il mio piatto preferito sono delle semplicissime polpette di carne. Io quando vedo le polpette di carne impazzisco. Direi può cucinare meglio di mia nonna.
0: Oh, la nonna.
2: Quello è il mio piatto preferito in assoluto. Fatte solo ed esclusivamente
0: dalla nonna,
2: da lei.
0: Che buone.
2: Vabbè, ce ne sono tanti altri, tipo la carbonara, ma sono piatti molto semplici, nulla di troppo
0: buon
2: elaborato.
0: Buon gustaio Orazio, bravo. Sentiamo Vincent da Milano. Sentiamo.
3: Sono una porta aperta, perché dai, le mie origini calabresi mi portano assolutamente a gustare il mio piatto preferito, che è la pasta all'arrabbiata, che poi è l'unica cosa calda e incazzata che mi rende felice. Basta andare dallo psicologo quando puoi sfogare tutta la tua rabbia su un bel piatto di penne all'arrabbiata.
0: Mamma
3: penne
0: mia.
3: All'arrabbiata, pasta all'arrabbiata, così buona che ti fa incazzare se finisce, e la mangerai a colazione, a pranzo, al posto del caffè la mattina, una bella porzione di pasta all'arrabbiata con un bel po' di prezzemolo e tanto aglio e peperoncino.
0: Il nostro
3: Viagra naturale, amici di Wolf DJ. Buona serata, pasta all'arrabbiata per tutti.
0: Pasta all'arrabbiata con tanto peperoncino, e Wolf DJ vi regala il giusto musichino anche per quella che è l'ora adesso, 22:29. Arriva anche un bel pezzo di William Pitt, questa è City Lights. Un po' di tempo fa suonava così, ma suona ancora oggi, indelebile nel tempo.

0: Civilize, William Pitt, Wolf DJ. Fatemi salutare i nostri ascoltatori che sono sempre tantissimi. Grazie ad Orazio, grazie Vincenzo, grazie Silvia, ciao Mary, Vincent, ciao ragazzi, grazie ragazzi del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta che non possono mai mancare. Poi ci siete tutti voi che siete davvero sempre fantastici. Grazie sempre comunque per la fedeltà che offrite a Wolf DJ. Oh, volevo salutare anche Gloria che ci sta ascoltando da Palermo. Ciao Francesco, buonasera anche a Marco da Roma, ancora Karine da Parigi, ciao Karine, le je sont fait, sì, rien ne va più, se tu stai con noi non te ne vai più, rimani con noi sempre, stai tranquilla. Katia da Altopascio, Firenze, no aspetta, Altopascio non è proprio Firenze, Brontolo aiutami tu, c'è Gianni, ciao Gianni, ancora ben trovato. Giorgione da Modena, ciao caro. Filippo dalla provincia di Palermo, Barba, ma quanti siete, ma che bello. Allora, il piatto vostro, ma fatemi salutare anche chi interverrà stasera, da Luca, Altopascio e Luca, scusa, grazie dalla regia. Allora, stasera, avremo i The Twinses, questi due ragazzi fantastici che hanno rimesso a nuovo una canzone interpretata proprio di Luigi Tenco, Vedrai, sarà una gran bella intervista alle 23:15. Poi avremo i 2AM direttamente da Napoli con una gran bella canzone anche loro, i libri di degli amici di 2 minuti un libro con Da Leggere, soprattutto Silvia Dini, On My Day, ce la farò a fare tutto questo. E poi abbiamo ancora qualche altra cosa con Riccardo Vello, e poi i vostri messaggi, qui si parla di piatti, io stasera proprio ho saltato la cena, perché devo, sì è vero, c'è sta ciambella, non va via ragazzi, come facciamo? Ma prossimamente suderemo un po'. Pronto?
1: Ciao Wolf DJ, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
1: Il mio piatto preferito sono gli gnocchi fatti in casa al sugo.
0: Buoni.
1: Perché me li faceva la mia nonna ero piccola.
0: La ricetta
1: e
0: della nonna.
1: Sono buonissimi e questo è rimasto il mio piatto preferito da sempre.
0: Bene, gli gnocchi. Io volevo fare una telefonata a uno speaker, a un DJ, ma proprio storico, che io conosco da... io però non gli dico che lo chiamerò in diretta. Vediamo un po' se ci riesco, Ci provo. Oh, eccolo qui. Poi vediamo se risponde, poi gli diciamo, oh, sei in diretta, così. Ma gli fa, Martinelli! Ma non lo sa che... Vediamo un po', risponde? Dato via? Ci proviamo.
2: Max.
0: Oh, buonasera, Carmelo Meo, buonasera, ben trovato, come stai Carmelo?
2: Non riesci a prendere sonno, che è successo?
0: No Carmelo, è che siamo in diretta e allora io volevo sentire questa voce storica della radio in diretta radio. Quindi siccome era da un po' che non la sentivo in radio, volevo proprio sentirla come
2: suonava. Avevi un po' di nostalgia, diciamo, va?
0: È vero, perché tu sei la voce con la quale io mi sono cresciuto radiofonicamente, quindi Carmelo Meo per me è un'istituzione, capito?
2: Quindi c'è un figlio adottivo, diciamo.
0: Come no, e neanche lo sapevi. Capita, a volte capita. Carmelo, Carmelo, senti, Curtis Blue, dai, parlami di questo personaggio. Quanto è bravo The Breaks, poi questa canzone storica.
2: Curtis Blue è un mito per quanto riguarda questo, diciamo il rap, il genere musicale suo, con cui è nato, con cui è diventato famoso. Ma appartiene, diciamo, ad un'altra era, se vogliamo, non è, anche se il suo modo di far musica è ancora abbastanza attuale.
0: E non a caso stasera ce l'abbiamo proprio in scaletta, Carmelo. Senti, quanto è cambiato il modo di fare la radio, di come si faceva una volta, insomma, una volta, capirai?
2: È cambiato il mondo, è cambiato tutto.
0: Però se tu
2: La radio di una volta non esiste più, diciamo, esistono delle altre strategie per stare in mezzo alla gente. La radio conserva sempre il suo fascino, sicuramente, anche se, diciamo, rispetto ai tempi che furono è cambiato davvero tutto, anche perché non sto qui a raccontarti quelle che sono le mie esperienze perché è lunga la storia, ma diciamo che il mondo si è evoluto, diciamo, in un modo davvero molto importante. Poi c'è la tecnologia che va avanti ad una velocità vertiginosa, per cui bisogna cercare di stare dietro a tutte queste nuove situazioni che però possono continuare a darci delle soddisfazioni importanti.
0: E bisogna dire anche che tornare in radio, poi tu ritornerai presto in radio, noi diciamo la verità, sì, si tornerà con un'impronta molto personale, no? Di fare una radio diversa da quella che oggi è sempre più copiata. Bisogna essere unici nel suo stile.
2: Certo, sicuramente sì.
0: L'esperienza fa la differenza, bisogna... soprattutto non suonare tutti la stessa musica, ecco, questa
2: solfa.
0: Dai. Carmelo, ti ringraziamo davvero di essere stato qui a Wall DJ. Bene. Un abbraccio, per me è una grande emozione averti
2: grazie
0: avuto qui.
2: A te.
0: Ciao
2: grazie
0: Carmelo,
2: a te.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, ciao. Un abbraccio, ciao. Cuz I'm Curtis Blow and y'all need to know that these are the words.

0: Oh, dura ancora tanto, sto pezzo, però io ci ho tenuto davvero così a spassionatamente proprio a mandarlo, perché avere Carmelo, poi tra le altre cose Carmelo Meo in diretta Wolf DJ, per me, credetemi, un po' di pelle d'oca ce l'ho, perché quando veramente cresci con dei personaggi dove hai preso davvero tanto e ti hanno fatto ancora di più crescere la passione della radio, e poi tu te li ritrovi come ospiti, anche per un attimo, vi giuro, c'è tanta, tanta soddisfazione. Grazie davvero a Carmelo Meo, grazie a Beppe Tuoto, prima da Lecco. Cosa dire, sono davvero felicissimo, ancora di più, a sentire anche il mio amico Antonello dalle Canarie. Ciao Antonello, grande, sempre su TikTok a fare casino. Super, sentiamo un po' un break e poi partiamo ancora con i messaggi, ragazzi, dai, oh, regia!
1: Hey, questo è Wolf DJ, il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio, fate i bravi, altrimenti ve le suono.
0: Chi ve le suona? Ma cosa suoni, ma finisci? Andrea, allora, sto piatto com'è?
2: Buonasera Wolf, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Seppur un po' in ritardo, non potevo ovviamente esimermi dal rispondere a questa domanda interessante, perché quando si parla di cucina io ci sono. Beh, fermo restando che alla domanda chi lo cucina, lo cucino io, perché mi piace cucinare. Si dice che sia anche un discreto cuoco. Beh, il mio piatto è un classico della cucina italiana, lasagna in ogni modo, in bianco,
0: buona,
2: al sugo,
0: la lasagna,
2: con i vari condimenti o tradizionale, sì. Perché poi sappiamo che noi al sud Italia la lasagna la riempiamo anche di prosciutto, formaggio e tutti gli avanzi evidentemente che sono rimasti in casa nei giorni precedenti. Lasagna come se non ci fosse un domani. Auguri a tutti voi,
0: buon weekend,
2: buon ascolto con la musica di Wolf DJ.
0: Grazie, ciao José, ciao, grazie per stare con Wolf. Oh, sentiamo Giovanni che ha mandato un vocale. Aspetta, se no mandiamo l'altro vocale finale, vediamo cosa dice. Pronto, vediamo.
3: Ti ho mandato il messaggio, per questo ti ho squillato.
0: Sì, l'ho sentito, aspetta che lo senti.
3: Ciao Max, io mi sono assolutamente di nuovo riproposto,
0: sì,
3: sono
0: capirai.
3: Tornato dall'Egitto e sono in viaggio per arrivare a casa per congiungermi con la mia meravigliosa famiglia,
0: sì,
3: non è solamente la famiglia mia, quella proprio dove ho moglie e figli,
0: Giovanni,
3: anche voi. Quindi se riesco più tardi posso provare a fare un collegamento, ma credo sia molto difficile.
0: Intanto
3: vi giunga come sempre in maniera radiosa, straordinaria, un saluto del tutto particolare di chi ha visitato dei posti bellissimi e spero che questa meraviglia possa trasparire e possa sentirsi. Vedi, sento ogni tanto un brusio di...
0: Giovanni, ti stanno arrivando tutti i messaggi,
3: mi sta arrivando il mondo sul cellulare in questo istante. Ti abbraccio, ti voglio bene, il cibo, una cosa importante che ti voglio dire io, il cibo in Egitto fa veramente cagare, perdonatemi, non voglio nessuno, ma è veramente un qualcosa di indecente. Appena arrivo a casa mi faccio subito, immediatamente, una cotoletta, perché ho passato dei giorni meravigliosi in dei posti meravigliosi, con della gente meravigliosa, ma se devo dire la verità ho patito la fame, perché per quanto possano provare a fare dei piatti succulenti, gli egiziani non già van. Ok, ti abbraccio Max.
0: Ciao Giovanni, ciao.
3: Io ho mandato il messaggio per questo.
0: Sì, l'ho capito, l'ho capito. Oh, questo è andato in Egitto e giustamente non ha fatto grandi pranzi. Io però invece, quando andavo in Egitto, andavo sempre nello stesso villaggio. C'era un ragazzo che faceva il cuoco ed era bravo. Ecco, allora gli ho portato una bella maglietta dell'Italia, della nazionale allora, ai tempi. E gli dicevo, senti, quando vedi a me fai due spaghetti al volo, un pomodorino fresco, non se ne parla più, non ti preoccupare, io basta che tu mi fai sempre, ogni giorno questo mi faceva gli spaghetti, quindi voglio dire, me la giocavo giusta, altro che cucina egiziana, questo è quello. Sorry, scusa, lo sento, in tutte le lingue lo diciamo, grazie per stare con Wolf DJ, siete sempre tantissimi, ogni giovedì una grande goduria e pinguini tatti.

0: Laura, Laura!
1: Ciao!
0: Ciao.
1: Sei passato.
0: Cosa fai?
1: Io non so portare il caldo.
0: Ho capito.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: E certo.
1: Oh, io tra poco arrivano i pompieri.
0: Chiamali. Wolf DJ. Ah, Wolf DJ, Wolf DJ. Sì. Ah, Giovanni, ho detto che sta tornando, tranquilli. Settimana prossima farà 2-3 talk, poi mi dice che è stanco. Ma che vuoi? Ma cosa mi mandi? Pronto? Dimmi.
2: Frate, ti voglio bene.
0: Grazie, non ti preoccupare. Allora, sentiamo un po' qualche altra cosa. Qualche altro messaggio sulla cucina, su cosa... Brontolo, che mi hai mandato qui? Sentiamo un po', Brontolo. Silvia a dieta, no? Silvia, Maria Rosa anche. Brontolo, allora, cosa fai? Dimmi.
3: Ah, Max, dai. Veramente bello questo sondaggio di stasera.
0: Meno male.
3: Bravo, Max.
0: Prego.
3: E bravo anche al nostro...
0: Giovanni, che farà dieta.
3: Giovanni, sì. Notizia di questi giorni appunto sui vari social.
0: Sì.
3: Qual è il piatto che mi piace di più e chi è che lo cucina?
0: Sì.
3: Ma naturalmente io,
0: il brontolone.
3: E da buon toscano, una buona fiorentina fatta sulla brace come si deve, con della buona legna, perché quello è il segreto fondamentale per una buona cottura, e il sale messo rigorosamente dopo la cottura, e minimo alto 4 dita, media cottura, né troppo poco e né troppo, perché il troppo qui è sacrilegio in Toscana. Ciao ciao ragazzi.
0: Grazie Brontolo, grazie. Allora, insomma, per fare sta fiorentina, le legna giuste e la giusta cottura, e la carne deve essere di qualità. E mi raccomando Brontolo, portala tu, dai, da queste parti. Oh, io sono curioso di sapere in Sardegna uno dei piatti tipici, uno dei piatti... Dai, urru, dai, manda sto messaggio. Pronto?
4: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto. Allora, io ho un feticcio, perché devo dire proprio così, sono un pazzo furioso per la carbonara. Ma la carbonara è fatta proprio carbonara.
0: Originale però.
4: Quindi quella col guanciale,
0: ecco,
4: quella col
0: bravo.
4: Pecorino romano. Ricerco questi prodotti qui al nord apposta, perché comunque non può essere mangiata diversamente. Ti dico che la preparo io. Ti dico che sono bravo, nel senso che io me lo dico quando
0: tutti
4: sono bravo,
0: cuochi,
4: perché comunque me la mangio, anche quando non è venuta benissimo, ma dico che ugualmente sono bravo e me la mangio ugualmente.
0: Bravo,
4: un abbraccio
0: bravo.
4: Max, ciao.
0: Bravo, bravo, bravo. 351 7020 001, signori, questo è Wolf DJ che dice, scusate, perché devo leggere qui. Sì, grazie ragazzi, vi ringrazio di cuore, so che gli editori mi volete bene e ogni tanto mi ricordate, oh guarda che passi anche di qui, di qua, lo so, grazie, lo so, io lo so, è per questo che viaggiamo su onde, diciamo, abbastanza alte, ecco, queste sono dal nord al sud al centro, poi ci spostiamo anche alle isole Canarie, a Malta. Che bello. Una bella canzone adesso che... Oh, la voglio sentire. Zio Peter e Gail, La rondine di Mango.

0: Ehi tu, questo è Wolf DJ. Il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio. Fate i bravi, altrimenti ve le suono.
1: Ma chi? Io. Chi le suona? Ma cosa suoni? Pronto dalla Sardegna, urru, allora, sto piatto.
2: Caro Max, dai. Tu mi lanci la sfida e tu, io ti devo rispondere.
1: Fammi sapere dalla Sardegna.
2: I piatti caratteristici della Sardegna. Dai. Beh, è un piatto di mallo redus alla campidanese, cosa fai? Non te lo gusti? E poi come secondo un bel maialetto arrosto, ma rigorosamente che non superi i 6-7 kg, bello cotto,
1: 7 kg di maialetto,
2: chiaramente allo spiedo. E tutto qui.
1: Patate?
2: Poi se andiamo a divagare su invece i piatti che fanno parte della tradizione internazionale,
1: che buoni.
2: Io direi che possiamo anche gustarci un bel piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino. E niente, tutto qui. Ciao Max,
1: grazie,
2: buona serata.
1: Grazie davvero anche agli amici dalla Sardegna. Salutiamo la Sardegna, questo posto meraviglioso, fantastico, dove bisogna per forza passare. Oh, c'è poco da fare, insomma, anche vivendo bei pezzi musicali come questo dei Double D. Indietro nel tempo ancora per Fall Off. Oh, vi ricordo che fino a mezzanotte siamo qui, orario italiano, sì, fino a mezzanotte c'è Wolf DJ.

0: Double D, fan love, fan love. Silvia, Silvia Dini, dove sei? Pronto, Silvia?
1: Oh, oh my, dai ragazzi.
0: Ciao.
1: Voglio parlare di misure.
0: Misure?
1: E sfatare un mito.
0: Ma parlavamo
1: negli
0: di piatti.
1: Negli organi umani non sempre la dimensione è importante. Sto parlando del cervello. Secondo
0: meno
1: studi
0: male.
1: Fatti con risonanza magnetica e altre tecnologie, averlo più grosso,
0: il cervello,
1: non significa essere più intelligenti.
0: Giusto.
1: E avere un QI più alto.
0: Un QI
1: sta per quoziente intellettivo. È un valore numerico che misura lo sviluppo cognitivo di un individuo. Il punteggio medio è 100. Ma giusto per dire, quello di Leonardo da Vinci era 205.
0: Sì,
1: e infatti
0: esagerato.
1: Era un genio. Gli studiosi sono interessati a individuare se c'è una correlazione fra QI e sviluppo cerebrale anche per degli scopi futuristici, come poter inserire un sistema di intelligenza artificiale nel cervello umano, ma per fortuna siamo molto lontani. C'è pure la classifica delle persone più intelligenti della Terra sul sito The World Genius Directory. Al primo posto c'è un professore dell'Università della California con un QI di 230 e fra le prime posizioni c'è anche un ingegnere italiano.
0: Chi è?
1: Morelli con un QI
0: con un testone grosso,
1: fra virgolette, di 169. E gli artisti? QI come se piovesse. 160 è il QI di Matt Damon e Quentin Tarantino. Cindy Crawford e Sharon Stone sono poco distanti con 154. Seguono Madonna e Shakira con QI 140,
0: Madonna.
1: Giusto per fare qualche nome. Le nazioni con i cittadini più intelligenti sono Singapore, Corea del Sud, Giappone e quarto posto per l'Italia, che supera Francia, Inghilterra e tutta l'Europa. Comunque, non esiste uno strumento oggettivo per misurare il QI, com'è invece ad esempio la bilancia per misurare il peso, perché l'intelligenza è un concetto complesso, fatta di ragionamento, ma anche di creatività, adattabilità, intuizione e di come lo usiamo sto cervello, se lo usiamo. Insomma, io vi saluto, vado a fare le parole crociate, che sono un toccasana per allenare le celluline grigie, come dicevo a Poirot. Ma col QI voi come siete messi?
0: Dipende.
1: Ciao Wolfini.
0: Dipende quale QI. Comunque, vive quozienti sviluppati, che è importante. Certo, qualcuno deve avercelo pure più grande, no, suo cervello. Mica tutti con la giusta dimensione. E poi comunque, cara Silvia, non è che insomma la dimensione fa la differenza, è la qualità che la fa, capito? Mio pensiero, eh? Ah, sei d'accordo anche tu? Novità Wolf DJ per gli amici che ci ascoltano dall'Spagna, per gli amici, ma anche quelli dall'Italia soprattutto. Questo è uno di quei pezzi che abbiamo in anteprima. Cioè, questo esce a giugno, 2-3. E la New Music ce l'ha regalato. Dice, to Max, giocati questa carta anteprima. Ramon Ramonito, Raf Marchesini, Los Niños del Bar.

0: Anteprima Wolf DJ, Ramon Ramonito Marchesini, Los Niños del Barrio. Wolf DJ, anteprima.
1: Wolf DJ.
0: Wolf DJ, musica emergente di un certo spessore. Questa sera abbiamo davvero due fenomeni, Gabriele e Raffaele Alborghetti, in arte The Twinses. Ciao ragazzi.
2: Ciao, buonasera.
0: Oh, gemelli bergamaschi, 19 anni, tenore, baritono, insomma, nati a Rio de Janeiro, cittadini italiani, svizzeri, brasiliani, ma cosa dire? Avete fatto delle cose straordinarie, vincitori dei premi di un premio importante quale Anteros, produzioni a rumore BIM Festival 2022, partecipazioni La 7, Rai TV 2000. Ragazzi, complimenti.
2: Grazie mille davvero.
0: E poi adesso avete realizzato un celebre capolavoro di Luigi Tenco, veramente
2: esatto.
0: Bello. E vedrai come nasce l'idea poi di andare a interpretare con una rivisitazione a modo vostro, perché voi cantate davvero in maniera spettacolare. Cioè, come nasce questa interpretazione, questo intuito?
2: Beh, diciamo che per quanto riguarda lo stile è stata un'idea, diciamo, ovviamente nata da una collaborazione tra me e mio fratello, quindi noi come gruppo The Twinses, e il nostro anche produttore, nonché anche sound engineer e compositore di Andrea Bocelli, per Paolo Guerrini, che ovviamente ha avuto questa idea di creare quello che è uno stile crossover, quindi che si spazia tra il mondo classico ma anche pop, per creare quella che è una cover riarrangiata e rivisitata nel nostro stile. Che parla appunto di un messaggio molto forte, ovvero un messaggio di speranza e di positività verso il futuro, e ovviamente diciamo che la scelta di questo brano è avvenuta anche grazie a questo fattore, che ovviamente essendo anche giovani diciamo volevamo trasmettere questo messaggio soprattutto alla nostra generazione, oltre che ovviamente a tutte le generazioni di anche altre età diverse, ecco.
0: Pierpaolo Guerrini, che ha capito che c'è la stoffa per fare davvero bene, eh?
2: Esatto, assolutamente no. Poi ovviamente essendo anche una persona molto intelligente, in generale ha fatto sì che ovviamente il progetto uscisse di alta qualità e soprattutto con diciamo un sound che fosse completamente originale e rivisitato, ecco, nonostante anche in generale dopo tutte le difficoltà e le energie ovviamente impiegate, è uscito un bellissimo lavoro, quindi in generale è uscita una cover veramente originale, ecco.
0: Quanto vi siete emozionati a cantare questa canzone di Luigi Tenco, Vedrai Vedrai?
2: Beh, sicuramente tanto, ma perché il brano già in sé di per sé è un brano molto importante, quindi insomma Luigi Tenco è stato un grandissimo cantante italiano, ecco, quindi è stato anche un enorme compito da parte nostra cercare, ecco, di interpretarlo e diciamo cercare di ambire a, ecco, fare un lavoro di qualità e che uscisse bene, ecco. Però sicuramente è stata una grandissima emozione, noi come ha detto mio fratello l'abbiamo rivisitato nella nostra chiave crossover e ecco, sicuramente ci abbiamo dedicato tantissimo impegno, il massimo impegno che avevamo, insomma, per cercare di raggiungere, ecco, il risultato migliore, che è stato poi la cover che è uscita, dedicandoci anche un video poi che è uscito su YouTube, e quindi insomma poi se volete, diciamo, informarvi sul videoclip, potete anche guardare su YouTube, che c'è appunto sotto il nostro nome The Twinses, quindi THETWINCES, The Twinses, cercate, vedete anche il video, quindi insomma è stato sicuramente un'emozione fortissima, e proprio per questo abbiamo cercato di svolgere al meglio non solo l'interpretazione a livello di cover, ma anche tutta l'idea che sta dietro al messaggio, quindi questo messaggio di speranza, di positività, di futuro, e ecco, sicuramente è sicuramente stato una grandissima emozione, ecco, ripeto.
0: I The Twinses con Vedrai Vedrai, un invito a crederci davvero e a trasformare quella speranza in realtà. Ragazzi, diamo i contatti sui social per trovarvi.
2: Assolutamente sì, siamo presenti su qualsiasi tipo di social, come ad esempio Instagram, TikTok, in generale siamo presenti davvero dappertutto, anche Facebook, e siamo sempre sotto il nome The Twinses, come ha detto mio fratello, THETWINCES.
0: E allora diventate anche DJ per un attimo, così lo presentate voi questo pezzo qui a Wolf DJ, vai!
2: Vai! Niente, quindi The Twinses, Gabriele Raffaele, io e mio fratello, per voi questa sera, Vedrai Vedrai di Luigi Tenco.
0: Ciao ragazzi, grazie per essere stati a Wolf DJ, The Twinses, ciao!
2: Grazie a te, grazie, ciao!

0: Pazzo. Fantastico, fantastico veramente. Complimenti. The Twinses.
1: Hey Wolf DJ.
0: Sono qua.
1: Ti va un giro di birra? Eh? Dai, andiamo da Jack.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Negli anni 60, in una terra di confine, un popolo aspettava ancora i diritti promessi dopo la guerra. Da 10 anni. Poi qualcuno disse basta. Dillortan è un romanzo storico e ucronico ispirato agli attentati sudtirolesi, ma parla di oggi, di domani, di ogni popolo oppresso che si trova davanti ad una scelta impossibile. Quanto è lecito rispondere alla violenza con la violenza? Dillortan, di Clambaggio. Disponibile su Amazon.
5: Da leggere.
6: Il carteggio Morrison di Carmine Maffei, uscito con Boccolo d'editore, è un romanzo che risalta attraverso la fantasia dell'autore un avvenimento realmente accaduto a Jim Morrison durante il suo breve e drammatico soggiorno a Parigi nel 1971. 20 anni dopo, nel pieno successo del film The Doors di Oliver Stone, partono 3 differenti inchieste che mirano alla ricerca di documenti scomparsi appartenuti proprio a Morrison. Ne verrà fuori una verità interessante che porrà fine alle false accuse da parte delle autorità statunitensi.
2: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
0: Leggiamo, leggiamo, grazie agli amici di 2 minuti un libro con Da Leggere per Wolf DJ. Ci informano ogni settimana sui libri e noi siamo davvero contenti anche perché ci contattano in tanti, tanti, tanti scrittori, tanti poeti, tanti appassionati, ecco, della lettura. Voi segnalateci sempre comunque le vostre opere perché siamo qui anche a metterli sul palco, sul banco, nel club, nella famiglia di Wolf DJ. Maria Rosa, la Maria Rosa Moretti a Vercelli nella piazza principale che ci aspetta con i costumi e l'ultimo grido. Ah! Una è uscita la signora l'altro giorno che gridava, dice, che bei costumi che ho comprato, e lo so, e noi siamo felici che dal Giappone sono andati dal Giappone, dalla Maria Rosa a comprare i costumi. Signora Maria Rosa, ci ascoltano anche lì? Siamo contenti anche di questo. Lei deve aumentare il fatturato, poi bisogna vendere, sennò come facciamo? Piatti, piatti, signori, primi piatti, quali piatti, pronto?
7: Ciao Max, una domanda fatta così a bruciapelo.
0: No,
7: anche
0: no,
7: perché
0: non bruciare niente.
7: Ho appena finito di cenare.
0: Hai già mangiato?
7: Però il mio piatto preferito
0: Qual è?
7: È la pizza, perché
0: la pizza,
7: mi piace
0: buona.
7: Mangiarla, soprattutto a casa, perché solitamente preferisco
0: è più buona.
7: Prepararla da me, adoro scegliere gli ingredienti, stendere l'impasto e vedere la pizza cuocere nel forno fino a diventare croccante e profumata. Per me non è solo un piatto preferito, ma è anche un momento di creatività, di relax, perché per me non è solo un piatto, ma è anche un momento di creatività e di relax. Ciao ciao Max da Francesco, bye.
0: Ciao
7: bye.
0: Francesco, ciao Francesco, è vero, la pizza poi comunque fatta a casa è tutta un'altra storia, c'ha un profumo diverso e poi è bello quando la fai tu. Io ultimamente sto usando molto la pinza, mi diverto, mi piace, cioè già quasi pronto, cioè non perdi per l'impasto il tempo, anche comunque ci metti l'ingrediente per poi far arrivare la giusta qualità allo stomaco, al palato. Sì, ma io volevo capire quanto siete bravi, Madame Marrakesh.

0: In diretta Wolf DJ, signori e signori, sono Max Martinelli, lo ricordo ogni tanto perché io non dico mai, è vero, però magari ci sono i jingle che mi aiutano. Salvatore, cosa fai lì a quest'ora? Ancora a lavorare? Al computer, sempre a programmare, lo so. Ciao Tore, salutiamo tutti gli editori che ci vogliono bene, saluti a Palermo, a Milano, a Napoli. Anche nel Veneto ci sono davvero tanti che grazie per scegliere. Oh, che belle poesie, mamma mia, sono arrivate due belle poesie, però prima devo sentire il vocale della Maria Rosa, vediamo se la giapponese ha tenuto duro, cioè, no, nel senso che ha comprato altro. Pronto?
1: Ciao Wolf.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti, sono Maria Rosa. Il mio piatto preferito
0: qual è?
1: Ma come rinunciare a una bella
0: polenta?
1: Fragrante pizza.
0: Ah, una pizza.
1: Me la mangerai sempre.
0: Una bella Ciao. Pizza, grazie. No, pensavo una bella polenta. Io sinceramente no, la polenta a me piace. Piace con un po' di ragù, niente male, un po' di peperoncino che lo porto da casa. Che non bruci troppo, però altrimenti poi lo bestemmi in fase di vocazione. Allora, arriva anche Billie Jean, ma prima c'è questo bel messaggio: un pensiero nella mente, un sogno nel cuore, un'emozione nell'anima e tutto ora diventa pura magia. Mamma mia. Ma io ne avevo anche un'altra, l'avevo salvata oggi, avevo visto un bel messaggio, una bella foto. Sentiamo un po'. Oh, sentite questa che bella. Sono una persona buona, sono una persona buona. So quanto valgo e questo mi basta. Non ricambierò mai i torti che mi sono stati fatti. Lascerò che sia il tempo a rispondere per me. Continuerò a vivere per chi ama e per tutti i progetti che merito di realizzare. Ma ci mancherebbe. Bisogna crederci sempre in se stessi e credere in quello che si fa e credere soprattutto in dove si vuole arrivare. Questo bisogna farlo, deve essere il motto quotidiano. C'è poco da fare. Pensate a un grande come Michael Jackson e anche Jafar che l'ha reinterpretato, il nipote, grande.

0: Jackson, Wolf DJ, passa ancora Billie Jean, ma come no, con tutti i numeri che ha fatto questo film, capirai la colonna sonora quanto ha venduto. Tornato ai vertici dopo 40 anni, forse anche di più, Billie Jean, Thriller, insomma, pezzi storici di Michael. Che bello, che bello, che bello. Le 23:29, abbiamo ancora qualche intervista, tra poco passeremo, perché noi supportiamo la musica emergente di un certo spessore. Tra poco andiamo a Napoli, andiamo dai 2AM, questa coppia di ragazzi che fanno un pop rap davvero interessante. Ma nel frattempo avevo ancora qualche messaggio che avete mandato al 351 7020 001, giusto per parlare di sto piatto tipico che vi piace, che consumate, questo piatto che adorate cucinare voi, fare, ordinate al ristorante.
1: Allora, il mio piatto preferito, se intendiamo un primo o un secondo,
0: quello che vuoi,
1: e ti dico la pasta al forno.
0: Ok.
1: Invece, come dolce?
0: Come dolce?
1: Tra primo e dolce, ti dico il dolce, il tiramisù.
0: Ok, molto fast, molto veloce. Grazie, grazie Marco. Beh, devo dire che siamo stati abbastanza veloci. Vediamo un po'. Altri messaggi? No, mi sa che al momento... Ah no, perché ho premuto qualcosa che non dovevo. Allora, Giovanni invece che dice? Sì, aspetta, prima ha mandato un messaggio e...
2: Frate, ti voglio...
0: Sì, ho capito.
2: Mi mettere anche 10 minuti a fare la radio, ma sono un cadavere.
0: Sì, lo so, ma lo sappiamo. Facciamo una raccolta fondi per te, stai tranquillo. Sì, grazie Giovanni, grazie.
2: Questa è la cosa più importante.
0: Sì, l'importante è che torni a casa dopo sta vacanza. Poi ci racconti dell'Egitto, delle tue escursioni alle piramidi e tutto il resto. Beh, bene, dai, allora, tra una cosa e l'altra abbiamo un'altra gran bella canzone, Delia, insieme a questo cantautore, cantante italiano che si chiama Fiat 131. Cioè, Delia la conosciamo, Fiat 131, devo andare a vedere quante cose belle ha fatto fino adesso, ma la canzone, vi assicuro, è qualcosa che tirerà tanto quest'estate. Delia, Wolf DJ, con Fiat 131. Ah, ci vorrebbe un sigaro, un po' di Cuba, rum e cioccolata, Delia.

0: Delia, Delia, Fiat 131, lume cioccolata, comandante, a Venezia che si fa allora? Pronto?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, qual è il mio piatto preferito? Tanti.
0: Uno a caso.
1: Tutti. A me piace mangiare.
0: Al ristorante,
1: però,
0: portatemi
1: diciamo
0: tutto.
1: Diciamo che da buon veneziano, prediligo i risotti.
0: I risotti?
1: Soprattutto il risotto di zucca.
0: Buono.
1: E anche il famosissimo risi e bisi.
0: E com'è?
1: Sarebbero risotto di piselli.
0: Risotto di piselli.
1: Veramente, veramente fatto bene alla veneziana.
0: Silvia, risotto di piselli.
1: Quindi, però devo dire anche una cosa, devo dire che
0: il
1: la mia esperienza ormai trentennale di vita sentimentale con mia moglie proveniente da un paese caraibico,
0: e
1: devo dire che
0: leggero.
1: Mi sono appassionato molto anche a quella cucina, che trovo molto simile alla
0: buona.
1: Nostra, oltretutto è altrettanto buona, e soprattutto una zuppa che si chiama sancocio, che è una zuppa formata da vari tipi di carne con all'interno vari tipi di tuberi, tipo patate o altre cose, il platano, la giucca, il gname, tutte piante, tutti i tuberi tropicali, ecco, che si trovano facilmente anche in tutti i negozi etnici e non solo. E devo dire che è una cosa eccezionale. Ma per resto, insomma,
0: il resto va
1: io
0: bene.
1: Gradisco tutta la
0: tutto
1: cucina, soprattutto quella italiana, da nord a sud, che è
0: basta che mi portate da mangiare,
1: che è semplicemente, cioè, a mio avviso, la migliore. Sono varie
0: ovunque.
1: Eccellenze anche fuori,
0: è vero.
1: Però devo dire che qualsiasi cosa della cucina italiana
0: in Italia
1: non la disprezzo,
0: è di qualità,
1: compreso Sua Maestà. La pasta asciutta.
0: La pasta asciutta. Datemi la pasta asciutta. Bravo, bravo il nostro comandante da Venezia, che si è presentato anche alle elezioni, che non ho capito se ha vinto o meno. Assessore, assessore mio, ci racconti più tardi magari. Nel frattempo, aspetta, Samurai J, Cristiano Malgioglio, abbiamo l'intervista, ragazzi, vabbè. Al volo Samurai J, Flamenco Paranoia, e poi c'è l'intervista con i 2 a.m. Ok, 2 a.m. 2 a.m. Allora, no, aspetta, ma prima c'era una cosa, devo fare più. C'era un altro pensiero. C'è un altro pensiero che ci vuole. Bisogna sempre essere abbastanza romantici. La cosa più bella che puoi sentire in una persona è la voglia di averti, il desiderio di vederti, il bisogno di esserci e sentirsi importanti per qualcuno. Sentire che sei quel che ha reso soprattutto migliore la sua vita. C'è poco da fare. È proprio così. Questo è Wolf DJ, giovedì sera, con Max Martinale.

0: Wolf DJ.
1: Ed eccolo lo spazio dedicato alla musica emergente di qualità. Ospitiamo questa sera il duo dei 2AM. Con noi c'è Christian. Ciao Christian.
2: Ciao a tutti, come state voi? Io tutto bene.
1: Bene, abbiamo già ascoltato questa tua nuova canzone, questa vostra nuova canzone che è Notte di Dicembre.
2: Diciamo racconta un po' la nostalgia, un po' di pensieri di mio fratello, l'abbiamo visto insieme ed ecco uscita questa Notte di Dicembre.
1: Davvero molto bella questa nuova canzone per i 2AM, una canzone che si inserisce in un contesto rap hip hop, racconta proprio la malinconia dei ricordi e il peso di un amore che continua a vivere nei pensieri, tra atmosfere intime e riflessive, un brano che trasforma la notte in uno spazio sospeso dove il tempo rallenta e le emozioni diventano più intense, una storia di solitudine, nostalgia, connessioni che resistono anche quando tutto sembra finito. Allora Christian, siete due fratelli, tuo fratello che si chiama?
2: Daniel. Daniel. Ora non sta qui con me, purtroppo.
1: Non fa niente. Christian, come mai e perché 2AM, che vuol dire 2 del mattino più o meno?
2: Diciamo può significare quello, a primo impatto, però comunque sono le iniziali dei nostri nonni e comunque appunto come hai detto tu la notte si c'entra perché la maggior parte dei testi li scriviamo tutti quanti di notte.
1: Ricordiamo i vostri contatti sui social?
2: Sì certo, potete trovarci su tutti i social come Instagram, Spotify, YouTube, basta scrivere 2AM e dovrebbe uscire tranquillamente.
1: E quindi noi siamo pronti ad ascoltare questa Notte di Dicembre per i 2AM. Salutiamo Christian, un abbraccio a tuo fratello, in bocca al lupo ragazzi.
2: Grazie anche a voi.
1: I 2AM, Wolf DJ con Notte di Dicembre.

0: Grazie, 2 AM con Notte di Dicembre. Oh, Wolf.
1: Lo senti?
0: Sì.
1: Ho detto, lo senti?
0: Ma cosa?
1: Ehi, sto parlando con
0: Siamo
1: te.
0: Qua.
1: Lo senti?
0: Oh,
1: è Wolf DJ.
0: È normale.
1: Live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

Super Harry Styles, American Girls e Wolf DJ. Oh, si parla di matrimonio. Sì, si parla di matrimonio. Matrimonio, ma oggi ci si sposa. È giusto sposare, ma come no? Auguri, auguri a tutti quelli che si sposano. Ciao Giulia, ciao Antonello. Complimenti anche a voi, perché so che prossimamente diventerete sposi. Ma sappiate, perché comunque bisogna risparmiare. Oggi fare un matrimonio, ragazzi, veramente... Cioè, matrimonio low cost, altro che spiaggia o chiesetta, prossimamente ci si sposa da Ikea, è così la notizia, sì. C'è chi la liquida come l'ennesima geniale trovata di marketing e chi invece ci vede una mezza rivoluzione culturale, in effetti, no? Diciamoci proprio questa verità, organizzare un matrimonio è diventato un secondo lavoro, oltre che un potenziale salasso per il conto in banca. Quindi, tra location, catering, stress da prestazione, il giorno più bello della vita rischia di trasformarsi in un incubo logistico. Ma se vi dicessimo che la soluzione davvero a tutto questo si trova tra un divano Clippan e una libreria Billy, in effetti il colosso svedese dell'IKEA ha deciso di abbattere l'ultimo tabù, offrendo alle coppie un'alternativa decisamente fuori dagli schemi: sposarsi direttamente in un negozio. Quindi uno va lì e perché poi comunque potrebbe, ecco, posti limitatissimi, ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie, un totale appena di 15 coppie fortunate in tutto il paese. Pacchetto tutto incluso comprende rito civile ufficiale, menù estivo in perfetto stile IKEA per il post cerimonia e persino un regalo speciale per gli sposi. Ma avete capito? C'è roba incredibile, ma che fantasticheria! C'è tutto lì, si fa tutto lì, poi anche lo shopping, ci lasci anche i soldi, ti fai la lista proprio di tutto quello che ti serve, praticamente rimane tutto da IKEA, però insomma risparmiando, comparendo e rimanendo anche felice.

Bella, bella, l'ascoltate anche alla Exclusive Dance Chart, la classifica dance con Max Martinelli durante il weekend. Ma adesso volevo anche così spezzare giusto una piccola frecciatina per il bravo Cristiano Malgioglio. C'è anche lui uscito fuori col pezzo dell'estate, sempre tanta ironia, elegante, carisma fuori dagli schemi e una personalità artistica sempre riconoscibile. Un amore sempre particolare, quello di Cristiano, un amore proprio di contrabbando, che non ho capito come deve essere st'amore di contrabbando, ma di sicuro non è dichiarato, è un amore sottobanco, un amore però appassionato, sentito.

e non con Fernando, amore di contrabbando. Wolf, andiamo ragazzi, dai, andiamo. Finisce qui, ringraziamo Maria Rosa Moretti, il super negozio.

0: with DJ on air for you.
1: More music.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Lilith e Mancio sono i disillusi quando resta solo la musica a darti una

0: Ciao a tutti, noi siamo i Disillusi, ossia Lilith e Mancio, puntata numero 14, che apre un ciclo, un mini ciclo che ci porterà forse, chissà, alla sospensione estiva.
1: Cioè, già siamo nel cuore della puntata, niente saluti, niente ci potete sentire qua e là, niente riferimenti.
0: Ma
1: niente...
0: sì, ci potete sentire la domenica in diretta alle ore 17, bene. Il giovedì in replica alle 19, benissimo. Sempre su Radio Team 2000, oppure... ci potete sentire quando vi arba usando il podcast. La nostra web radio è poi anche collegata con altre emittenti sarde e oggi salutiamo tra queste Radio Centrale Oristano. Dicevo che oggi apriamo un ciclo e questo ciclo...
1: I riferimenti. I riferimenti, il telefono, la mail, il podcast.
0: Oh, mamma mia, che sei precisione.
1: Vuoi parlare di le cose nel giusto ordine.
0: Dai, forza, comunica questi riferimenti e poi vediamo se mi fa iniziare fino a questo ciclo.
1: Sto ciclo, te lo dico io qual è il ciclo qua che ci crea problemi, secondo me.
0: Dai.

0: Allora, mail, i disillusi, chiocciola@gmail.com. Ti piace il telefono 351-6968-032 e i podcast dove riascoltare le puntate che vi siete persi o che avete proprio ansia di risentire www.podcasts.com/idisillusi. Li state usando molto e infatti da alcune vostre richieste.
1: Eh no, mo basta. Tre volte che inizio e che mi interrompi. Ora con lo squallido trucco dei riferimenti mi rubi la parola, vero?
0: No,
1: Lo dico io.
0: dillo tu.
1: Allora,
0: Mamma mia.
1: partendo proprio da alcune vostre richieste che scopriremo via via nella... che scopriremo via via nella puntata, abbiamo pensato: ma perché non fare una bella puntatina sulle grandi voci maschili?
0: Bell'argomento. E per non essere accusati di sessismo, diciamo subito che a seguire ci saranno anche le omologhe puntate sulle grandi voci
1: femminili. Certo, sì. Ma ora le richieste verteranno su quelle maschili e quindi intanto ascoltiamoci la prima di queste. Perché siamo partite da lì, ricordi, caro?
0: La ricordo.
1: Allora, la richiesta è di
0: Perlomeno è
1: Barbara.
0: la prima arrivata.
1: Sì, infatti è di Barbara di Oristano, che forse è una di quelle che ci ascolta proprio da Radio Centrale
0: Che ne
1: Oristano,
0: sai, può
1: che oltre a
0: essere.
1: ringraziarci e a farci i complimenti, pure
0: Soprattutto
1: troppi.
0: per te erano troppi, erano anche proprio sprecati, inutili.
1: Sciocco. Ci ha chiesto di passare un brano di Lenny Kravitz, dite voi come si dice? Kravitz. Tra la A e la E.
0: Come si vuole, dai.
1: Kravitz. E subito ho trovato una cosa bellissima perché è molto interessante Lenny Kravitz.
0: Ecco,
1: ricordatevi che ha 62 anni, andatevelo a vedere.
0: Ci stai cambiando voce, eh? Ti rendi conto che cambi voce su
1: Lenny Kravitz? Mi rendo conto. Allora dicevamo, fammi riprendere. Dunque, Barbara ci ha chiesto una ci ha chiesto una canzone qualunque. E io sono andata a ripescare questo singolo meraviglioso del 98 dal quinto album dell'artista che con un incredibile attacco di fantasia Kravitz ha deciso di chiamare Five, Fly Away.
0: Per la nostra amica Barbara Diorissano.

0: Grandi voci maschili, quindi, e per grandi intendiamo proprio artisti con voci belle, sì, ma anche in un certo modo uniche. E questa unicità abbiamo deciso che possa riguardare diversi aspetti.
1: Eh sì, per Lenny Kravitz direi che l'unicità sta proprio nella capacità di sconvolgerci abbastanza tutto dentro quando lo ascolti.
0: Va bene, voltiamo pagina adesso, usciamo da questo trip.
1: Come vuoi.
0: Superiamo Lenny Kravitz e ascoltiamo un cantante che a mio giudizio rimane uno dei migliori tra quelli che hanno popolato il panorama dell'hard rock, e sto parlando di Ian Gillan.
1: Ah, è d'accordissimo con te.
0: E meno male.
1: Abbiamo scelto un brano che segna la fine del cosiddetto Mark II dei Deep Purple, la band più importante alla quale ha partecipato il cantante. E a mio giudizio questo, con un incredibile quintetto, rimane assolutamente il migliore dei tantissimi Mark della band nel tempo.
0: Ricordiamo che di quel quintetto facevano parte, oltre che ovviamente allo stesso Gillan, Blackmore, Lord, Pace e Glover, e ascoltiamo Mary Long dall'album Who Do We Think We Are del 1973.

0: Avremmo voluto far ascoltare cose in cui la voce di Gillan era messa più in evidenza, qualcuno dei capolavori immortali che ha realizzato, come Child in Time, con quella serie di acuti pazzesca.
1: Sì, o come Strange Kind of Woman, in cui addirittura duettava con la chitarra elettrica di Blackmore, però erano decisamente troppo lunghe. E così abbiamo deciso per questo brano, che è più breve, che è comunque però molto interessante e poi ha un testo molto particolare.
0: E ora solchiamo altri lidi, sempre pensando a voci particolari. E direi che potremmo farci aiutare dal nostro DJ illuminato, che ne dici?
1: Sì, sì, giusto. Ovviamente abbiamo informato il nostro amico Gigi Guida dell'argomento della puntata e lui ha deciso di contribuire da par suo con una voce che definire stupenda è dire poco, di un personaggio poi davvero unico nel panorama musicale.
0: Introducendolo poi con un racconto davvero molto commovente che ci è piaciuto tantissimo. E allora Gigi, illuminaci!
2: Un saluto ai disillusi Lilith e Mancio, un abbraccio agli ascoltatori di Radio Team 2000. Volete una storiella che possa raccontarvi qualcosa riguardante le voci, vocine, vocione maschili? Bene, e allora vediamo un po' se faccio raffiorare un bel ricordo o sbloccare, come si dice, un bel ricordo al nostro Mancio, che sicuramente ricorderà quella torretta in mezzo alla sabbia, in mezzo alla spiaggia, una torretta alta più o meno 5 metri, 5 metri e mezzo, dalla quale torretta si ammirava un mare stupendo, stupendo, un mare, sabbia con tanta gente, ma tanta, nelle domeniche estive, quelle di luglio, si contavano, anche se era impossibile contarle, circa 5.000 persone. La mia mamma, allora in vita, veniva spesso a prendere il sole e si piazzava proprio sotto la torretta. La mia mamma crebbe con le canzoni d'amore dei grandi Mario Trevi, vediamo un po' chi ci viene in mente, Sergio Bruni, e poi Mario Merola, e poi nacque Nino D'Angelo, e poi nacque Gigi D'Alessio. E poi si fermò perché sennò sarebbe arrivato Geolier. Beh, mamma amava molto la canzone napoletana, però qualcosa accadde da quella torretta mentre io suonavo le belle voci e la bella musica, perché era, e Mancio lo ricorda bene, davvero bella musica. La mia mamma mi richiedeva sempre una canzone e in perfetto accento veronese mi diceva «Waiò». Waiò, mit kill gavociona. Waiò, mit kill gavociona. Ve la traduco, eh? Ehi ragazzo, perché non metti quello con la vociona? Bene, kill gavociona era Leonard Cohen.

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i disillusi.
2: Leonard Cohen, racconta un aneddoto curioso. Quando ci siamo sentiti...
3: Quanto dura sto aneddoto?
2: Poco, dai. Con Gigi, per organizzare il suo intervento, gli ho detto delle grandi voci maschili e gli ho detto, eravamo appena all'inizio della preparazione, evita Lenny Kravitz e Freddie Mercury perché già li abbiamo noi in scaletta. Quando ho sentito il suo intervento, mi è venuto a ridere perché ho sentito che introduceva Cohen e lì ho detto, vabbè, questo lo cancelliamo dall'elenco nostro perché ovviamente ci avevamo anche noi Leonard Cohen in scaletta. Non solo, sono andato avanti e sono sentito partire The Future e mi è venuto a ridere perché era esattamente la stessa identica canzone che avevamo scelto noi. Quindi non solo avevamo scelto lo stesso autore, ma anche la stessa canzone.
3: Quando si dice separati incolla.
2: È vero, bene. È vero.
3: Ora, siccome ci piacciono i contrasti, proseguiamo passando da una voce di rara potenza ad una voce poco virile, poco maschia, ma di una delicatezza e di una musicalità tali da renderla ugualmente unica. Demis Roussos. E aveva, ahimè, purtroppo ci ha lasciati, una voce veramente, veramente unica.
2: Vero, bassista, non solo cantante, anche bassista degli Aphrodite Child prima, la band sperimentalissima e progressive greca in cui suonava anche Vangelis, e poi ha avuto anche una buona carriera come solista. Abbiamo scelto un brano proprio del suo secondo repertorio, quello solista, We Shall Dance, canzone che non potrebbe essere stata scritta che da un bassista, e si sente benissimo.

0: va bene, voltiamo nuovamente pagina e visto che in un certo senso hai fatto spoiler.
1: No, perché ho detto mi è sfuggito.
0: Ti è sfuggito. Spariamoci. Freddie Mercury. Spariamoci la seconda richiesta che c'è pervenuta. Questa volta per un brano ben particolare, la stupenda The Show Must Go On dei Queen. E segnatamente qui ovvio c'è la voce di quel gigante immortale di Freddie Mercury.

0: E grazie a Carlo Di Ostia per averci chiesto questo capolavoro. Ce la fai, Lilith, a raccontare il forse non tutti sanno che di questo brano? Perché io non ce la faccio.
1: Quanto sei sentimentale, ma certo che ce la faccio. Allora, il brano è del 1991 e praticamente Mercury già era in una fase avanzata della malattia che a breve lo avrebbe ucciso.
0: Infatti
1: è morto nel 91. Il brano è di Brian May, ma quando il chitarrista lo finì si domandò davvero se Mercury sarebbe stato in grado di cantare un brano così difficile, viste diciamo le compromesse condizioni. Così lo fece ascoltare all'amico e gli disse: non so se puoi riuscire a cantarla. Mercury lo guardò e gli rispose asciutto: la faccio, cazzo, tesoro. Bevve una vodka, entrò nello studio e boom.
0: Ecco, a questo punto dovremmo riascoltarlo, penso. Ci sarebbe anche riascoltarlo, va bene. Piazzo invece una scelta tutta mia, senza richieste, anche se credo che nessuno potrà trovare da ridire se parliamo di grandi voci maschili. Lo so, sono antico, ma quando mi confronto con quello che c'è adesso in giro,
1: non
0: parlo
1: la parente,
0: solo della musica, sono così felice, così fiero della mia antichità.
1: Quindi,
0: guarda, una cosa che credo che non abbia bisogno di presentazioni, via. Claudio, falla partire, per favore.

0: Che meraviglia, lo vogliamo dire? Frank Sinatra, That's Life, brano che è un classico della canzone statunitense, interpretato da una quantità impressionante di artisti, ma credo che la versione di Sinatra, che non fu la prima, resta sicuramente quella che ha reso il brano immortale.
1: Sì, e fu un completo rimaneggiamento dal primo impatto che Sinatra ebbe col brano. Lui lo ascoltò nella versione di O.C. Smith, dunque in chiave blues, e come blues la eseguì la prima volta in uno show televisivo. Poi il suo staff la prese in mano, diciamo che la sterzò alla Sinatra e fu ottenuto questo capolavoro.
0: Bene, allora ti imito, Carmancio, e proseguo con una mia di scelta, quella proprio del cuore, il mio Mick Hucknall dei miei Simply Red. Una voce che è altro che unica, ragazzi. E la ascoltiamo in un brano che è una cover, ma che mette in mostra benissimo le indiscutibili capacità vocali di Hucknall. Heaven.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i Disillusi.
2: Il brano era dei Talking Heads ed Akna lo riarrangiò sterzando ovviamente verso il soul. Era il primo album della band, l'esordio, eravamo, oddio non me lo fate dire, nell'85 ragazzi, incredibile, vabbè.
3: Va bene, a questo punto prendiamo due piccioni con una fava e presentiamo...

0: Abbiamo un brano che resta sempre nei nostri cuori e che ci permette di avere due voci maschili stupende nello stesso momento.
1: Certo che avvicinare il concetto di fava ai piccioni a George Michael e Elton John è davvero, come dire, appropriato, no? Che dite voi?
0: Ma chi le scrive queste cose? Ma chi le scrive questi testi? Sei sempre la solita inguaribile eretica sfacciata, svergognata, sei anche politically correct, proprio una
1: sì,
0: cosa veramente,
1: sono tutto,
0: veramente
1: tutto,
0: pessima,
1: sì.
0: Pessima. Comunque, il brano, credo lo abbiano capito tutti i nostri ascoltatori, è il leggendario Don't Let the Sun Go Down on Me, ovviamente nella versione live di George Michael, in cui Elton John intervenne come ospite, diciamo eternalizzando questo brano. I

0: due piccioni con una fava, è una cosa. E no, se ci ripenso, è una cosa.
1: Quanto la fai lunga, mamma mia, volevo essere simpatica. Sì. Come siamo poco gioviali, vero, da questa parte.
0: No, io
1: parte.
0: Sono molto gioviale, sono un buon tempone, figurati.
1: Comunque, ora ti sistemo io, per benino, con il brano di Labyrinth, dal titolo appropriato a me e non a te, No Ordinary.
0: Ah, sicuramente, No Ordinary, proprio nothing of ordinary, proprio niente di che. Allora, vabbè, visto che non dici niente, non vedete Labyrinth, l'hai buttato lì così, questo c'ha una voce pazzesca, parliamo di Timothy Lee McKenzie, classe 1989, inglese di Londra. No Ordinary è un suo singolo del 2020. Sentite che cosa fa con la voce, soprattutto nel finale, è una cosa pazzesca. Oh.

0: quindi sostanzialmente mi accusi di essere ordinario? Cioè, ma hai detto a me? Hai detto proprio a me? A
1: Sì.
0: me hai
1: Che
0: detto a me?
1: fai, De Niro?
0: Sei tutta chiacchiere e
1: Sì,
0: distintivo, guarda.
1: dicevo a te,
0: No, beh,
1: dai.
0: comunque, fra l'altro, lui si riferiva all'amore non ordinario, ecco. Mentre tu,
1: Mentre
0: invece.
1: io ho allargato il concetto con l'interpretazione estensiva a tutto il mio
0: Oh,
1: essere.
0: misericordia, il tuo ego è così limitato e chiuso che mi spaventa delle volte. Sei troppo costretta, sei troppo. Mamma mia, ma ormai ci ho fatto l'abitudine perché sono 18 anni. 18 anni,
1: Io me ne
0: mamma.
1: sento anche
0: No, ma
1: meno.
0: io parlavo degli anni che stiamo insieme, sono
1: Io
0: 18 anni,
1: pure.
0: sono tanti proprio, tanti tanti.
1: Sì, ho capito. Ora basta. Noi siamo i disillusi. Solo musica, niente inganni.

0: l'incredibile voce di Brendan Perry, Song to the Siren. Brendan Perry, ovviamente, parte maschile del duo Dead Can Dance, che ritroveremo sicuramente anche per quanto riguarda la componente femminile.
1: Voglio parlare io di questo brano meraviglioso che mi fa volare verso l'infinito, verso l'ignoto, verso uno stato di permanente oblio, una voce che si confonde col desiderio dell'anima di avvicinarsi a un Dio, qualsiasi esso sia, e che ci riporta agli stati primordiali di ognuno di noi, nudi, di fronte alla nostra anima.
0: Meco, acciderbolina, che bella critica, ma soprattutto che te sei

0: partiamo con un brano corto ma di una bellezza unica. Allora, il titolo è At the Dark End of the Street, una canzone soul degli anni 60, originariamente incisa da James Carr. Il brano ha avuto una quantità di cover incredibile, a partire da Aretha Franklin, passando per Percy Sledge e i Pet Shop Boys, Ryan Coogler, e per finire con la versione che vi facciamo ascoltare, frutto della collaborazione tra i Soul Savers e una delle voci più uniche ed affascinanti della storia del rock, quella di Dave Gunn, uno dei fondatori dei Depeche Mode.
1: La collaborazione tra il team di produttori di musica elettronica, i Soul Savers e Gunn, nacque durante un tour dove i primi supportarono i Depeche Mode. Ne nacquero quattro album, di cui l'ultimo, Imposter, era formato da tutte cover di brani molto famosi, rielaborati ovviamente dai Soul Savers ed affidati alla stupenda voce di Gunn. La cover di At the Dark End of the Street apriva l'album.

0: Vabbè dai, alla fine la canzone era corta, non rubiamo troppo amico Franco, via.
1: Ma sì, e poi lui non ce l'ha con noi per queste cose. Ma lui ci adora. Allora salutiamo e ricordiamo che noi da fine giugno non ci saremo.
0: Già a fine giugno.
1: Beh, io avverto perché faremo la pausa estiva, ma credo che la regia, non lo so, forse Claudio manderà, credo, le nostre puntate in replica, così non sentirete la nostra mancanza. Nel frattempo non dimenticate di mandarci le richieste, le osservazioni, consigli, idee e dediche.
0: Grazie a tutti, a voi che ci ascoltate, nonostante dobbiate sorbirvi dei sonori monologhi di egocentrismo, e meno male che poi ero io quello noioso e quello un po' matto, al nostro direttore ovviamente, Franco, che sta per arrivare dopo di noi, una volta tanto riesce anche a partire quasi puntuale con la sua diretta, non perdetelo.
1: Grazie a Radio Team 2000 chiaramente, e a Claudio Volume che non smette di ridere. Ma che c'hai da ridere, Claudio?
0: Non lo so, dopo ci spiegherà, oggi è tutta la puntata che ride.
1: Allora grazie a tutti e alla prossima puntata, ciao.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci.

0: ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei. Era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Swartz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano
11: di informazione
1: cinematografica.
11: Sono le 18 e 5 minuti.
1: Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.

stiamo arrivando. Restate sintonizzati. Arriva domenica con noi, conduce Franco.

Eccola, è arrivata la sigla e se arriva la sigla è il momento di Franco nella domenica pomeriggio di questa bella binata di Internet Radio, per cui a tutti buon pomeriggio dalla Sardegna e per il mondo, per tutte le Internet Radio collegate, la musica e le chiacchiere di Franco dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in punto. Un saluto va in particolare questo pomeriggio agli amici della nuova Internet Radio che si è collegata con noi e ci fa questa bella cortesia, questa bella ospitalità. Quindi ricordiamo Ramon's Radio, la radio di Ramon che si interconnette con noi dalle 18 e 5 minuti sino alle 20 per diffondere questo appuntamento musicale. Un po' di musica e un po' di parole, ma soppesate. Poi la rubrica, la classica rubrica di Elvira La Rocca alle 18.30 con il Cine Viaggiando. Quindi una visione d'insieme delle location che hanno fatto grandi i film degli ultimi 20 anni. Allora, gli Eruption di scena con One Way Ticket nella versione Mouse Extend Remix a raccontarci che sta arrivando questo appuntamento, e intanto ricordiamo e salutiamo gli amici di Radio Sardegna Costa Smeralda, salutiamo Paolo Dalu che speriamo di avere nuovamente con noi prestissimo con il programma Boghes e Ball de Sardegna, il meglio del folk isolano dalle 20 alle 21.30. Prima o poi tornerà, ne sono convinto, sono sicuro. Poi salutiamo gli amici di Radio M1 da Ferrara, interconnessi con noi, e salutiamo Radio Sardegna Costa Smeralda che abbiamo ricordato prima, ma Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Music Factory Oristano, ancora Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, e chi ci siamo dimenticati? Qualcuno ce lo siamo dimenticati di sicuro, ma mi verrà in mente più in là. Franco, metti una lista, musica e soprattutto un po' di vento, perché in questa giornata che ormai è diventata afosa, ci va bene, ci fa piacere sentire Jovanotti e Alfa con il brano Buon Vento, la versione quella remixata da Jovi DJ.

Giovanotti e Alfa con il brano Buon Vento nella versione remixata da Giove DJ. Io lo sapevo, avevo una possibilità di dimenticare qualcuno, ne ho dimenticato due in un colpo solo. Felix On Air 2026 e Radio Condivisione da Palermo. Buon pomeriggio amici che siete all'ascolto da queste due fonti di emissione, da queste due splendide internet radio, e ricordiamo anche le altre che abbiamo ricordato prima: Radio Corallo, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, Radio Sardegna Costa Smeralda, e ancora chi abbiamo da ricordare: Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Radio Musica adesso con voi, beh, intanto Ramon's Radio, la radio di Ramon, ecco il genitivo sassone, lo ricordate, no? Quella S lì che dice Ramon's Radio. Malika Yan di scena con il brano Una possibilità, quella che avete voi di ascoltare noi e soprattutto di mettervi in contatto con noi al 328-6136-763. Ripeto, 328-6136-763.

Malika Yan con il brano Una possibilità, il remix era a cura di Franco Lippi. Come al solito privilegiamo le versioni remixate perché danno un po' di ritmo a questo pomeriggio domenicale, perché la domenica c'è sempre bisogno di un po' di leggerezza. Cosa ne dite? Vediamo un po'. Noemi e Vitto Salamanca che ci dicono: tu cosa fai questa sera? Marco Petrini ha remixato il tutto.

Noemi e Vitto Salamanca con il brano Tu cosa fai questa sera, il remix era cura di Marco Petrino. Franco a tenervi compagnia con questo spazio musicale della domenica pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in punto. Adesso è il momento di Francesco Palla, Vince e Vivi di featuring 21esimo visionario. Il brano è Placcata. Franco Lippi ha realizzato il remix di questo brano un po' psichedelico. Godiamocelo.

martellante. Sì, Francesco Palla vinse il VVD e il featuring di 21 Visionaire. Il brano era Procotto. Franco Lippi aveva remixato il tutto. Adesso Shakira e Burn Boy con il brano Dai Dai. Ancora un remix a cura di Franco Lippi in Dance Version.

bam bam bambina, Elettra Lamborghini con questa voce così dolce, suadente. Tra l'altro ho notato qualche tempo fa, è venuta giù in Sardegna in tournée e ha un seguito tra i bambini, che è una cosa fantastica, favolosa. Brava Elettra Lamborghini. Andiamo avanti con la musica. Adesso Justin Bieber, Nicki Minaj e Black Eyed Peas mashupati insieme con il brano Beauty and the Feeling. Il brano viene remixato da Franco Lippi.

Justin Bieber, Nicki Minaj contro versus The Black Eyed Peas, questo mashup dal titolo Beauty and Feeling. Bellezza e sentimento vanno d'accordo, ma sì, anche le emozioni, insomma, hanno una nota di estetica. Proseguiamo con la musica, un pezzo che ha fatto ampio uso dell'intelligenza artificiale e il protagonista è un certo Huggle e il brano dice Moving to the Sun. Ci stiamo muovendo verso il sole. E allora, via!

Gill, Moving to the Sun. Sì, ci stiamo muovendo verso il sole. Ha qualcosa che lo collega, un nesso, eccetera. La canzone che abbiamo ascoltato è quella che stiamo andando ad ascoltare in questo momento dalla voce di Francesco Gabani. Il brano dice Summer Funk, e l'estate è la stagione del sole, quindi ci muoviamo in direzione di una calda estate. Godiamoci la musica. Franco, tenetevi compagnia alle 18 e quasi 45 minuti primi.

Francesco Gabani con il brano Summer Funk nella versione remixata da chi? Da Franco Lippi? Probabilmente. Beh, ha fatto tutto lui. Block and Crown and Afro Kid. Stavolta questo è un lavoro a sei mani dal titolo I Want Your Soul. E ancora una volta Franco Lippi remixa il tutto e noi ce lo godiamo. Tanta musica per voi qua a domenica con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20.

Block, Crownen, Afro Kid con il brano I Want Your Soul. Franco Lippi aveva remixato il tutto che noi abbiamo appena gustato. 51 minuti dopo le 18, Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi e a farci compagnia anche i The Twins, famosissima formazione degli anni 80, remixata da Andrea Cecchini e Luca J Master. Li ascoltiamo con il brano Face to Face, Heart to Heart, faccia a faccia, cuore a cuore, in questo malinconico momento di ricordo degli anni 80, remixati però in versione 2026.

Andrea Cecchini e Luca J Master ci hanno regalato questo remix di questo grandissimo brano dei Twins dal titolo Face to Face, Heart to Heart. Proseguiamo con la musica, stavolta un remix di un bel pezzo italiano, Antonello Venditti di scena con il brano Buona Domenica.

Era la MS Bootleg Mix Version del brano Buona Domenica di Antonello Venditti. Franco, tenervi compagnia con il programma Domenica con noi in questa bella binata di Internet Radio che, ci fa sentire in tutto il mondo, e voi che siete lì all'ascolto da tutto il mondo, benvenuti all'ascolto di questo programma che è Domenica con noi. Ricordiamo fra le varie emittenti che sono interconnesse in questo momento: Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Condivisione da Palermo, ancora Ramon's Radio, ancora ricordiamo Felix On Air 2026, Radio Corallo, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio M1, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Adesso il signor Julio Iglesias, quello del "Sono un pirata, sono un signore", lo ascoltiamo con "Se mi lasci non vale" nei remix a cura di Andrea Grandoni.

Quasi tre minuti dopo le 19 abbiamo ascoltato Julio Iglesias con il brano Se mi lasci non vale nella versione remixata da Andrea Grandoni. Proseguiamo con la musica internazionale grazie a Offenbach che ascoltiamo con il brano Be Mine nella versione remixata da DJ Vincenzino. Godiamoci la musica.

Be Mine, Offenbach di scena, remixato da DJ Vincenzino. Franco tenete compagnia e alle 19, quasi 6 minuti primi, andiamo avanti con la Miami Sound Machine. Il brano è Dr. Beat, stavolta a remixare il tutto Federico Ferretti. Godiamoci la musica.

Era la Miami Sound Machine con il brano Dr. Beat, remix a cura di Federico Ferretti. Adesso Miley Cyrus con End of the World nella versione Francesco Dimar Rib.

Miley Cyrus con il brano End of the World, remix a cura di Francesco Di Mare. Adesso ancora un remix di quelli classici, un pezzo famosimo degli anni 80, Phil Lion con Happy Children, nella versione Danilo Rossini Revive. Godiamoci la musica alle 19 e quasi 14 minuti, premi.

Happy children, felici ragazzi e felici bimbi che siete all'ascolto della nostra internet, delle nostre internet radio interconnesse in questo pomeriggio di questa domenica 31 maggio 2026, ultima giornata di questo mese di maggio, e poi domani è lunedì, ma dopodomani è festa, per cui i più fortunati faranno anche ponte dal lavoro, se lavorate, e i pensionati, beh, per i pensionati non cambia niente, sarà la solita settimana da passare in mezzo agli svaghi e magari a controllare i cantieri, ma perché no? 19 e 19 minuti primi, ascoltiamoci Michael Jackson nella versione remixata da DJ Vincenzino del brano Billie Jean.

Billie Jean nella versione remixata da DJ Vincenzino, la voce era quella dell'indimenticabile Michael Jackson. Proseguiamo con la musica di Stefano Secchi e Orlando Jones, il brano portava il titolo di I Say Yeah, lo ascoltiamo remixato da Francesco Palla e DJ Umberto Balzanelli. Eccola a voi, I Say Yeah. Ok, godiamoci la musica.

Stefano Secchi e Orlando Jones insieme nel brano I Say Yeah, nella versione remixata da Francesco Palla e riattualizzata da Umberto Balzanelli. Adesso è una richiestissima, una richiestona, un pezzo famosissimo che ci dà quella grinta, quella spinta a trovare una motivazione per alzarsi la mattina e vivere la vita nel migliore dei modi. Un ringraziamento a Calogero che ci ha suggerito i Bee Gees, che andiamo ad ascoltare con il brano Stay Alive. Resta vivo, mi raccomando, piena energia, tutta grinta.

Era la musica al naturale dei Bee Gees con il brano Stayin' Alive, la richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione. Un grazie di cuore agli amici di Radio Condivisione per l'interconnessione e la condivisione di questa risorsa che ci consente di essere fruiti anche dagli ascoltatori di Radio Condivisione. Proseguiamo con la musica. Phil Collins con il brano Something Happened on the Way to Heaven. Qualcosa è successo nella strada per il paradiso. Federico Ferretti ha remixato il tutto nel 2025 e noi adesso ce lo ascoltiamo.

Era il grande Phil Collins a proporci il brano Something Happened on the Way to the Heaven per quanto riguarda il remix a cura di Federico Ferretti. Adesso la rubrica di Elvira La Rocca, il cine viaggiando, che stavolta ci fa scoprire le location del film Le cose non dette. A voi la linea.

0: film Le cose non dette, di recente uscita e diretto da Gabriele Muccino, è un intenso dramma psicologico, incentrato sui segreti, le menzogne e l'incapacità di comunicare all'interno delle relazioni. La storia ruota attorno a due coppie di amici, Carlo ed Elisa, interpretati da Stefano Accorsi e Miriam Leone, e Paolo ed Anna, interpretati da Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, con al seguito la loro figlia in piena crisi adolescenziale. Coppie apparentemente felici che partono per una vacanza in Marocco. Il film esplora l'illusione che tacere e nascondere le verità possano servire a proteggere i propri cari o a salvare le apparenze. Muccino mette a nudo l'ambiguità morale dei protagonisti, mostrando come i non detti non svaniscano nel nulla, ma si trasformano in rancore, tradimenti e una distanza emotiva incolmabile. Le scene iniziali del film si svolgono a Roma, ma a far da fulcro all'intensità della narrazione è Tangeri, che per Muccino rappresenta uno spazio di libertà assoluto. E come detto da lui, quando sei a Tangeri non sei più in Occidente, ti senti talmente libero e senza maschere. Una scelta che rende la città vera protagonista emotiva, affacciata sullo stretto di Gibilterra, dove il Mediterraneo incontra l'oceano. La città fa da sfondo alla vacanza, che diventa un punto di non ritorno. Il cast ha girato nei suggestivi, stretti e labirintici vicoli del centro storico marocchino, Medina e Casbah. La Medina è l'antica città fortificata, come detto un affascinante labirinto di vicoli e botteghe. La Casbah è la roccaforte fortificata situata nella parte più alta, ricca di spazi aperti e terrazze con viste panoramiche mozzafiato sullo stretto di Gibilterra. Altro luogo iconico è il Grand Socco, sede del mercato cittadino. Questa vivace piazza circolare funge da cerniera tra la Medina antica e la città moderna, offrendo un'autentica immersione tra mercati di spezie, artigianato marocchino, caffè tradizionali e antichi giardini. Ed è anche teatro di un incontro cruciale per le dinamiche della trama. Situata ai margini della piazza troviamo la moschea Sid Bou Abid, risalente al 1917 e celebre per il suo splendido minareto, decorato con mosaici multicolor. Tangeri, punto d'incontro tra Europa ed Africa, è una città contraddittoria ed affascinante che divide nettamente i viaggiatori. Per molti è una porta d'Africa imperdibile e romantica, mentre per altri risulta un po' troppo caotica e a tratti stressante. Ovviamente consiglio a tutti i cineviaggiatori di esplorarla personalmente per vivere le proprie emozioni e poter sviluppare un parere del tutto personale. Piccola curiosità, nonostante Tangeri sia la cornice principale del viaggio, le riprese del porticciolo in cui i personaggi partono per vedere i delfini si sono svolte nel litorale laziale ed esattamente a Sperlonga. Ed ancora una volta io vi saluto, vi auguro un lungo weekend di vacanza e che dirvi, ci sentiamo alla prossima, ciao!
1: Un grazie di cuore a Elvira La Rocca, come settimanalmente succede, grazie di cuore Elvira per questo prezioso apporto che dai alle nostre programmazioni, quindi con il programma, con la rubrica Cine Viaggiando, la ritroveremo sabato e domenica prossima appunto con altre location da visitare, almeno dal punto di vista virtuale, con i racconti di Elvira. Proseguiamo con la musica, la grande musica del boss della musica internazionale, Bruce Springsteen. Andiamo ad ascoltare con il brano The Promised Land.

Era l'intramontabile Bruce Springsteen con il brano The Promised Land. Proseguiamo con la musica che ci riporta alla nostalgia degli anni Ottanta, la melodica musica internazionale degli anni Ottanta. Ci ascoltiamo i Mr. Mister con il brano Broken Wings.

Erano i Mr. Mr. con il brano Broken Wings e queste ali spezzate che ci impediscono di volare come vorremmo fare. Cosa ne dite? Beh, facciamoci un po' di compagnia con Biagio Antonacci. C'era un brano che diceva ci facciamo compagnia e qualche volta andiamo a cena con gli dèi. Eccola qua, Biagio Antonacci con A cena con gli dèi alle 19:48 primi.

Gli dèi sono tutta un'illusione. Abbiamo ascoltato Viaggio Antanasci con A cena con gli dèi e proseguiamo con la musica di Sylvain Hale che ascoltiamo con il brano Illusion. 19:51 minuti primi, Franco tenevi compagnia sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Musica e qualche chiacchiera tra un disco e l'altro, la musica al naturale, la musica remixata, musica italiana, musica internazionale. Godiamoci la musica, godiamoci la vita.

Silver Nail con il brano Illusion alle 19:54 minuti primi e 30 secondi. Vasco Rossi di Scena con il brano Splendida giornata.

Dava il titolo di Star on 45, appunto, mashupava insieme tante belle produzioni artistiche di famosissimi artisti del periodo 60-70. Allora, con questo brano vi do appuntamento a sabato prossimo, dalle 18 qualche minuto sino alle 20, con Sabato con noi, e poi a domenica con Domenica con noi. Buon proseguimento di serata, restate in sintonia, perché alle 21.30 ci sarà l'appuntamento con Joe Cara e il suo Woman in Rock. Per quanto mi riguarda è tutto, quindi godetevi la musica, godetevi la vita e state in sintonia con noi. Ciao, buona serata.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

Messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Eh sì, ci siamo anche in questo caldissimo weekend di fine maggio, come che sono Joe Cara insieme a Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si parte così.

giornata di venerdì 3 luglio degli iDays Milano Coca-Cola 2026. In programma all'ippodromo SNAI San Siro ospiterà, oltre ai già annunciati Clifford's e Florence the Machine, i Manic Street Preachers che abbiamo ascoltato insieme a Design for Life. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo

giorno dopo aver rivelato di aver ripreso in mano le canzoni alle quali stavano lavorando insieme a Chris Cornell poco prima che si togliesse la vita. I membri superstiti dei Soundgarden che abbiamo ascoltato insieme a Live to Rise sono tornati a fornire aggiornamenti sul progetto e il gruppo è tornato a lavorare sul materiale inedito lasciato in sospeso quando il frontman si tolse la vita dopo aver risolto la disputa legale con Vicky Cornell, vedova del cantante, relativa proprio alla pubblicazione delle registrazioni fatte prima della morte del leader. Ora il chitarrista ha rivelato che la band è vicina al completamento delle canzoni e noi restiamo in attesa di avere dei nuovi aggiornamenti. Intanto che aspettiamo andiamo avanti con la musica, con le notizie. Tra poco sarà la volta del Radiohead.

Il Radiohead insieme a No Surprises e Thom Yorke, frontman della band, presto sarà a Roma, non in concerto ma per presentare un film non suo ma di Alfonso Cuarón. Il film in questione è Children of Men, uscito nelle sale nel 2006. Il 2 luglio rivivrà, a distanza di 20 anni dalla sua uscita, sullo schermo della rassegna Il Cinema in Piazza, la manifestazione organizzata ogni anno dalla Fondazione Piccola America tra Piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta e Monte Ciocci nella capitale. La proiezione si svolgerà nel Parco della Cervelletta e Thom Yorke sarà coinvolto in un ruolo insolito. Introdurrà lui il capolavoro di Alfonso Cuarón. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Fra poco vi parleremo dell'album tributo a Shine McGowan.

La cover di Bruce Springsteen di A Rainy Night in Soho dei Pogues, che abbiamo ascoltato nella versione originale, e il duetto Johnny Depp e Imelda May, arrivano nuovi dettagli su 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, album tributo in uscita il 13 di novembre. E alla lista di nomi già comunicati si aggiungono anche U2 con una cover di Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, singolo del 1988 dei Pogues. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Nothing But Thieves tornano con il nuovo album Stray Dogs, in uscita il 25 di settembre e anticipato dal singolo Evolution che abbiamo appena ascoltato. Inoltre la band arriverà qui in Italia per un unico imperdibile appuntamento del The Stray Dogs Tour il 24 di gennaio del prossimo anno all'Unipol Forum di Milano. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Questa è la musica di Mario Mix.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

E bisemur finzas in custa dominica de suotto de vriarzu 2026. Saluti a tottul dai Paulu e benenitos a s'appuntamento che su programma in limba sarda, Boges e Ballor de Sardegna. Bosamento che sa trasmissione esti in diretta dai susi studio de Radio Sardegna Costa Smeralda. E commenti a donzi dominica, semus ospitator dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Prima di incominciare su programma, che alzo salutare a DJ Franco, che da Sassese a Sasotto de Suorta e Die nos ha davato ascoltare tantas bellas cantones italianas e internazionales, che su programma Dominica Ginnoisi. Si di uschere del butite ascoltare d'orra Sappadu, sempre su Orta e Die, da Sassese a Sasotto, che su programma Sappadu Ginnoisi. Come potimos incominciare la trasmissione e commente a sempre l'amos incominciata in allegria, che su gruppo Abrazo Stentos, che sa cantone a Tie. Si continua da chi sa oghe de Anna Maria Pugioni e sa chitarra de Giovanni, che sa cantone Paesanedda Vilandera.

Sisao che de Anna Maria Puggioni e sa chitarra de Giovanni, abbiamo ascoltato sa cantone Paesanedda Vilandera. Continuiamo skin sauga de Andrea Sanna de Olbia, che in interpretazione de sa cantone Terra Mia.

Abbiamo ascoltato un'interpretazione del sagantone Terra Mia, chissà che di Andrea Sanna de Olbia. Continuiamo ancora in su gruppo Balla Sardegna. Nos ascoltamos, anzi, nor ballamos un ballo campidanesu, Stella de su firmamento.

Amos ascoltato sa oge de Alessandro Cattechi in sa cantone Frore Galano. Commo che alzo salutare tutti sus ascoltatori di questa trasmissione che potete ascoltare donzi dominica da sa sotto a sanno e mesa, che incantos e ballo sardos. Intanto ne approfitto per salutare vinza sa sorgestorese che nos ospitana e bosamento che sono Francisco Urru de Villa Urbana, che in Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Valeria Artizzo da Villa Puzzu, che in Radio Corallo, Paolo Vrau da Iuristano, che in Music Factory Iuristano, Marco e Paprika, che in Radio Felix dai Bordenone, Alessandro Fiori che in Radio Centrale Iuristano da Iuristano. E come continuiamo questa trasmissione? Continuiamo con Giovannino Giordo che in una cantone sassaresa, Lu Zarrettu,

0: Santelli, Femmuri, Conti,
1: Lega Conti,
0: Di Rubani,
1: e poi
0: Di Rubesciu,
1: e poi
0: Di Rubinu,
1: Di Rubinu
0: e Di Rurrecciu.

Abbiamo ascoltato la oghe di Giovannino Giordoghin, sa cantone Sassaresa, che si intitola da Luzzarrettu. Continuiamo scomo, sempre sul programma Boghe e Ballore di Sardegna, che in su gruppo Prendas, e noi balliamo su uno ballumanno.

E dai su gruppo Prendas amus ballado unu ballu mannu. Commo ampilate su volume, ca est arrivenne Carla de Nule, chi sa cantone Drummi.

E Carla de Nule nos ha fatto ascoltare ese cantone Drummi. Come non ballamos un ballo cantato, che s'organizza da Paolo Cano de Lodè e sa de Fausto Farris, e Elena Carta.

E nos amo il ballato, un ballo cantato che si organizza da Paolo Cano de Lodè e Saoga de Fausto Farris e Elena Carta. Continuiamo con in Sagantone Gaduresa, ascoltiamo su Domenico De Tori, che Sagantone Mancumali.

E amus ascoltato sa cantone Gadureza, che in sa oghe de Domenico de Tori amus ascoltato Mancumali. Continuamus chi in cordas e cannas e nos ascoltamus su destamentu.

Amus ascoltato su testamento dai su gruppo Cordas e Cannas. Continuiamo skin su coro de Usini, nos ascoltamos su Mazzone.

Su coro di Usini nos ha fatto ascoltare Su Mazzone. Come lo ballamo su un ballitto? Se siete d'accordo, mi raccomando, preparate cose a ballare, lo vi ampliate fino a suo volume, l'ascoltiamo dal suo gruppo Dilliriana.

E nos amor ballado vinas un uballittu. E como vos scherza mentale che si disascurtene Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Ballor de Sardegna. Se disincumpanzia de Paolo, vinas a Sanno e Mesa. Intanto vos ammento vinas che siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Mi raccomando, bandidelo a tutti che beste gusto programma, sa domenica, da sa sotto vinas a Sanno e Mesa. Continuiamo schissauga di Luciano Pigliaro, nos ascoltamos o Sars Mamar de Urune.

Hemos ascoltato anche di Laura Spano, chissà cantone, Move a You. E come commenta Donzi Dominica, che lo salutare a Mario, che mi ascolta da Inghilterra, Graziella e Giovannino, una bizia e un obizio, che mi ascoltano da Ostia, Salduosa amica Armea, che sono in Africa in missione, Miriam, un'amica dell'Odeghi per onde in continente, e poi Samino Reda, che mi ascolta da Lula, si narrata Lucia. E che lo salutare Vina Sabainzo, che mi ascolta da Olbia. E come continuiamo in su gruppo Janas e ascoltiamo Morer Devo a Fuculento.

Piero Marras nos ha fatto ascoltare questa cantone Zio Paulino. Continuiamo con questa auge di Antonio Porco e nos ascoltiamo La Mirinzana.

0: canta Sassari.
1: E abbiamo ascoltato Vinas Antonio Porco in sa cantone de Sassari, la Mirinzana. E come continuiamo, skin sauge de Maria Giovanna Cherchi e ascoltamo su Zente Contenta.

σου βάλω ντουντού. Άμους ασκουρτάδους άογε δε Μαρία Γιωβάννα Κέρχεγιν σαν καντώνε «Ζέντε κουντέντα». Φίντσας πρόοια αμουρφινίδου. Ringrazio tutti che hanno ascoltato la trasmissione Vinzas a Savine e portavo appuntamento a domenica Ghienidi da Isasotto a Sanno e Mesa. Bollasso in compagnia di Massimo Pitalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma per suo intenditore della musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tutti.